0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

l'incertezza si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno

0: Maroni.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: agosto è stato il mese più mortale sul lavoro, con 103 morti registrati, senza contare i deceduti nei trasferimenti, nonostante il periodo di ferie. La gran parte dei morti sono nelle piccole imprese e soprattutto nelle filiere di subappalto. Ieri la tragica fotografia dei principali casi di mancanza di sicurezza sul lavoro, con 3 morti. A Piacenza, Pasquale Andriotta, corriere precario in appalto per Bartolini all'ultimo giorno di contratto, deceduto per un malore dopo una consegna. A Origgio, in provincia di Varese, un muratore di 55 anni è deceduto sul colpo a causa della caduta di una soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava in un cantiere. A Cento, un 41enne è morto nel campo in cui stava lavorando per aver battuto la testa, forse per un malore. Precarietà e mancanza di prevenzione.
1: È tutto per le notizie delle 6:30, il giornale radio torna alle 7:30.
2: Popolare Network.

0: così dolce, romantico, un po' con un retrogusto di nostalgia estiva che sta giungendo al termine con il mese di settembre, le giornate che s'accorciano, i colori che sono stupendi, il grande mare calmo tipico di questo mese. E quindi dopo tutta questa lirica e poesia iniziamo con lettura delle prime pagine, come si confà al Breakfast Club, puntuali 7:06 minuti, martedì 1 settembre, lettura delle prime pagine che vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: E si parte con Corriere della Sera e Repubblica, quotidiani al completo, puntuali, dal Corsera, Italia e Spagna, nuova sfida. Da Roma stop a Schengen per altri 15 giorni e Madrid prolunga i controlli. Sanchez su Ceuta, fake news, da Mosca e Israele, nell'exclave risse tra i migranti, la polizia spara in aria. Il ministro Tajani dice il blocco delle frontiere è necessario, rimane il pericolo jihadista, la politica debole, appunto, il futuro, le paure, la serietà, Antonio Polito nell'editoriale. L'escalation a Hormuz, attacchi nel Golfo, Trump avverte, colpiremo duro. Di Battista, l'attesa per l'ok dei medici, pronto il volo per il rientro da L'Avana, al quale rinnovo una prontissima ripresa. Il caso Buttafuoco alla Biennale, la Russia alla Biennale Buttafuoco dice rifarei tutto. Si conclude a fondo pagina con la cronaca dalla Svizzera, fermato un 43enne, rave, c'è un arresto e Maria è l'ultimo audio che manda, qui mi sento rinata. Lasciamo il Corriere della Sera e prendiamo Repubblica, titolo principale. La legge Vannacci, pronta modifica su misura della riforma elettorale, ballottaggio in caso di due coalizioni oltre il 40%, l'hanno fatto apposta, obiettivo della maggioranza arginare l'ex generale al primo turno e prendersi i suoi voti al secondo. Conte blinda le primarie, serve lealtà, se qualcuno non le vuole lo dica. Scontro Italia-Spagna, ancora stop a Schengen, l'Europa protesta per la Russia al G20, Trump, noi andiamo d'accordo con tutti. Intanto il governo proroga i controlli alle frontiere per altri 15 giorni a Ceuta, torna la tensione, la polizia spara in aria. Un bel coraggio di Trump dire noi andiamo d'accordo con tutti. Comunque, sul fine vita, il Veneto riprova, ma il voto è in bilico. Chiudiamo la Repubblica, non vi altro da aggiungere. Alle 7:10 minuti lo stacco musicale è Where We Go From Here, scusate, degli Incognito, il disco Talking Loud e Positivity, ce lo ascoltiamo, torniamo tra poco, un po' di acid jazz qui in playlist mattutina e si procede con Manifesto, Fatto Quotidiano e domani a tra poco.

Purtroppo per questioni di tempo ho saltato il messaggio di Francesco, che saluto, condivido con lui la passione per l'aviofauna. Se sei in ascolto, Francesco, nell'ultima gita che ho avuto per Scanoboa ti assicuro che

La vita di questi viaggiatori è incredibile. Pensate che l'ibis sacro, da una voliera praticamente sono scappati, non sono originari di qua, e hanno deciso di rimanere, figliare, restare, si sono moltiplicati, hanno trovato nel delta, che è un po' la Francoforte per la biofauna, la possibilità di sviluppare la loro vita. Molto belli, con questo becco nero, bello, bello, bello, bello. E allora procediamo, dopo qualche divagazione, con un saluto veramente dispiacere, perché scompare Guido De Maria. Addio al disegnatore, da Carosello a Gulp e Super Gulp, ruppe le barriere tra fumetti e TV. Sarebbe bello uno speciale, perché lo merita. Super Gulp lo ricordiamo con il mitico Nick Carter e tanti altri personaggi. Che possa riposare in pace, ha dato veramente una innovazione, rompendo la barriera e portando il fumetto in TV. Dal Manifesto, ristretto titolo principale: ma che nucleare o democrazia, ormai la guerra è solo per lo stretto di Hormuz. Washington deve garantire i traffici per Teheran e la linea del Piave, e gli attacchi ripartono, gli USA bombardano l'isola di Larak. Ma allora va d'accordo con tutti, le basi americane in Giordania, risponde così l'Iran, e così non finirà mai. Meloni rilancia la sfida Sanchez, Roma proroga di 15 giorni lo stop a Schengen, Madrid risponde con la stessa moneta. Jennifer Zuppiroli di Save the Children a Ceuta, la situazione è al limite. Report, giornalisti pronti allo sciopero, tutti vicini a Ranucci, e intanto autistici inventati, la destra segue Trump, attacchi da Fratelli d'Italia ovviamente. Lasciamo il Manifesto, procediamo con il Fatto. Autogol della RAI, tutto report sta con Ranucci, come vi dicevo. Censura a Karakiri, intanto il DG Roberto Sergio lascia l'azienda. Pronti a scioperare, la redazione si compatta per salvare il programma. Su un aereo ambulanza di Battista, post ed esami, giovedì parte per Roma. CSM, Renzi ora vuole Boschi, che punta alla vicepresidenza, poltrone, il Parlamento deve eleggere 10 membri laici. Procediamo con il consulente ucraino, Fedorov a Roma per affari anche in USA e Francia. Chiudiamo il Fatto Quotidiano con le due righe sopra la testata: il petrolio è a 90 dollari, ma noi paghiamo la benzina come se fosse a 200, e la speculazione delle raffinerie che guadagnano più delle grandi imprese. Ho sentito anche dire che è colpa di Putin tutto ciò, pensate un po'. Dal Domani la conclusione di questa seconda parte: Meloni Sanchez e sfida infinita, lo show su Schengen continua, la premier alla prova della legge elettorale, caos sull'ipotesi ballottaggio. Il governo italiano proroga lo stop di altri 15 giorni. La Spagna replica con un provvedimento identico. La destra cavalca la propaganda sui migranti, ma su mezzo milione di controlli solo 31 respingimenti. Combattere l'ignoranza per essere davvero liberi, altro che radical chic e Nadia Urbinati. Verso il midterm senza missili, la folle guerra di Trump. Al che, a proposito di guerre, raid incrociati Iran-USA, la pace resta una chimera, Hormuz di nuovo in fiamme. Chiudiamo il Domani, Diane Pert, It's You, il brano che ci accompagna alla conclusione della lettura delle prime pagine, Sonar Collective, il brano It's You, appunto, come già ho presentato alle 7:18 minuti. Tra poco si rientra e si conclude la lettura delle prime pagine, poi linea al GR di Popolare Network. Buon ascolto!

0: Iniziamo allora questa prima parte di Breakfast Club per la stagione 2026-2027. Si inizia il primo settembre, anche se già in diretta dall'ultima settimana di agosto, poi con un piccolo spin-off di ieri, visto che era ancora lunedì 31 agosto. Ora ci siamo pronti con il resto del Carlino, la conclusione con il giornale, la lettura delle prime pagine conclude così: muro tra Italia e Spagna, e a Ceuta la polizia spara, l'Italia prolunga di 15 giorni lo stop di Schengen con Madrid, ritorsione immediata, scontri con i migranti nell'ex club spagnola Sanchez, fake news diffuse da Russia e Israele, raid incrociati, Hormuz torna a incendiarsi e il petrolio riprende la corsa, dall'Italia campo largo, cresce il partito antiprimarie, a sinistra i gazebo fanno paura. La cronaca uccisa alla rave, l'arresto, i misteri, l'ultimo messaggio alla mamma, qui l'immagine della giovane sventurata. Da Modena morto il disegnatore di Supergulp, addio a De Maria, genio dei caroselli, portò in TV e i fumetti e Nick Carter, riporta anche il resto del Carlino. Chiudiamo da Rannucci a Fagnani, altro caso alla Rai, la conduttrice pronta a lasciare dissidi per il ruolo a chi l'ha visto. Chiude così il resto del Carlino, chiudiamo il giornale, la rassegna di lettura per la rassegna stampa di approfondimento dalle 9.30 alle 10.30 curata e condotta da Alfredo Pasquali. Confini chiusi, l'Italia tiene duro, crisi migratoria, alta tensione con Madrid. A Ceuta i migranti attaccano gli spagnoli che protestano, ma Sanchez dà la colpa a spie russe ed israeliane. Il governo prolunga lo stop a Schengen per il rischio terrorismo. La sinistra che tifa invasione fa le barricate. Autogrill caccia l'uomo, ombre sulle fonti di Ranucci e la redazione annuncia lo sciopero. Intanto a fondo pagina la guerra in Ucraina, i timori dello zar mi impiccano. Questo riporta il giornale. Direi di concludere per quello che è la lettura delle prime pagine puntuali. Sono le 7:24 minuti. Diamo linea al GR di Popolare Network e poi si ritorna con un last minute con l'inizio di una rassegna storica. Scandellara Shock, in questo caso, che dal 3 mi pare settembre prenderà inizio tra grandi nomi e nomi emergenti della scena rock qua a Bologna. A tra poco. Disengaged from form of self and sick with thoughts of ending it and wondering if it'll even make a difference.
1: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante.

0: nostro interesse e nemmeno in quello della regione. La soluzione ai problemi risiede nel dialogo e nella cooperazione. Lo scambio di colpi alimenta il timore di una ripresa di ostilità su larga scala, anche perché il presidente americano Trump ha minacciato ancora una volta di colpire l'Iran duramente. Intanto il segretario al tesoro americano ha promesso di proseguire la campagna di pressione volta a paralizzare l'economia di Teheran. I bombardamenti e le sanzioni colpiscono però anche i civili e fanno perciò crescere la percezione di essere soli, soli contro tutti, come durante la guerra Iran-Iraq degli anni Ottanta. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: E restiamo nel vicino Oriente, in Siria. Le forze israeliane stanno avanzando ulteriormente nella provincia di Deraa, a sud di Damasco. Almeno 10 veicoli militari israeliani, riferisce Al Jazeera, sono stati avvistati nei pressi di un villaggio che si chiama Jumla. Israele continua anche a colpire il sud del Libano, nella zona di Namatie sono segnalati bombardamenti con l'uso di proiettili al fosforo bianco e se proseguono i raid israeliani anche contro la striscia di Gaza. Nonostante il cosiddetto ormai cessate il fuoco, ieri almeno 5 persone sono state uccise a Gaza City. Come era prevedibile, la Spagna ha risposto con identiche misure alla proroga italiana di 15 giorni della sospensione del trattato di Schengen, annunciata ieri dal ministro degli interni Piantedosi come necessaria per il permanere di elementi di criticità a Ceuta, l'exclave spagnola in territorio marocchino. Ricordiamo che su 180.000 controlli realizzati dalle frontiere italiane sono state rilevate 31 persone con irregolarità nei documenti e solo 8 provenivano o erano di nazionalità marocchina. È una situazione assurda, Ceuta è fuori da Schengen, ha commentato il primo ministro Sanchez, che poi ha denunciato una campagna di disinformazione che avrebbe i suoi strateghi in Russia e in Israele. Sentiamo il servizio da Madrid.
2: Madrid risponde a Meloni prorogando i controlli ai passeggeri in arrivo dall'Italia. Sanchez ha ribadito l'assurdità della situazione. Ceuta è fuori da Schengen e nessuno dei migranti ha raggiunto la penisola iberica. Ma non è un caso che Madrid abbia chiesto l'intervento del Frontex per schedare tutti i migranti e velocizzare le pratiche di espulsione. Sanchez sa che in Europa resta sotto osservazione. Il presidente spagnolo accusa Russia e Israele di aver diffuso fake news per alimentare la crisi migratoria, puntando a dividere l'Europa. Menzogne sfacciate rispondono da Gerusalemme, ma Sanchez non arretra. Dietro l'ondata migratoria c'è la propaganda delle reti di estrema destra legata alla Russia e a Israele, con l'obiettivo di attaccare il governo spagnolo con un tema divisivo come l'immigrazione, una strategia pianificata a cui però non avrebbe partecipato il Marocco. Sanchez ha difeso a oltranza la collaborazione con Rabat, indispensabile per risolvere la crisi. Ma su questo punto Sanchez è stato criticato anche dai suoi alleati di governo. È impossibile, sostengono, che in Marocco non sapessero nulla della marea umana che si dirigeva a Ceuta. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: E veniamo alla politica italiana. Inizia oggi alla Camera la presentazione degli emendamenti per la legge elettorale, anzi per il rush finale per la legge elettorale che il governo vuole a tutti i costi approvare nonostante le divisioni interne. Il principale confronto della maggioranza è sull'introduzione di un ballottaggio, cioè di un secondo turno, in caso due coalizioni ricevano più del 40% dei voti, con il premio di maggioranza che scatterebbe al 42% dei voti raccolti. La Lega ha fatto sapere di essere completamente contraria, i partiti di governo invece sono compatti sull'eliminazione dell'obbligo di alternanza tra uomo e donna sui capilista bloccati e sull'espressione di fino a 3 preferenze con invece l'alternanza di genere. E la dirigenza Rai va avanti per una nuova stagione di Report senza Ranucci. Oggi ha convocato autori e conduttori nominati, intanto la redazione del programma continua il suo stato di agitazione, mentre Sigfrido Ranucci annuncia di aver ricevuto la disponibilità di alcuni imprenditori a sostenere una sua eventuale nuova trasmissione. Il servizio da Roma di Anna Bredice.
3: Oggi è previsto un incontro tra Paolo Corsini, responsabile intrattenimento della Rai, colui che rivendicò di essere vicino al partito di Giorgia Meloni, e i due giornalisti di Report, autori di inchieste che la Rai aveva individuato come coautori, Valesini e Iovene. I due avevano rinunciato all'incarico perché gli accordi non sarebbero stati questi. Più che accordi, era stato un no totale alle loro proposte, una conduzione a rotazione di 4 giornalisti, tutti della squadra di Ranucci, Il rifiuto, insieme alla designazione di Presutti e Pier Vincenzi, ha bloccato tutto e ora è una specie di muro contro muro, anche se la RAI è convinta che una mediazione sarà possibile. Dopo l'incontro di oggi, domani è previsto uno molto più ampio tra la RAI e l'intera redazione di Report, decine di persone che in una nota oggi hanno annunciato uno stato di agitazione e possibili scioperi. Le parti quindi si preparano ad un confronto che è più uno scontro, con Ranucci che dall'esterno osserva e in qualche modo spinge la sua redazione su posizioni di lotta. Ieri ha dato manforte ai colleghi pronti allo sciopero da un lato e insinuando sospetti sui due giornalisti già nominati, difesi dai giornali di destra, dice, e annuncia che ci sarebbero imprenditori pronti a sostenere la battaglia per la libertà di stampa. Il riferimento è probabilmente a imprenditori nel campo televisivo pronti ad accogliere chi si dimetterà, ma è un'opzione a cui la RAI non crede fino in fondo, convinta che un compromesso si potrà trovare e su quali basi però è ancora difficile dirlo. Linea allo studio.
1: Abusi, violenze, minacce fisiche e psicologiche contro ragazzini prevalentemente stranieri al carcere minorile di Casal del Marmo. 3 poliziotti sono stati sospesi per un anno, indagati per torture, altri 10 agenti coinvolti. Al ritratto di un sistema violento e abbandonato a se stesso, Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, l'associazione che ha denunciato il primo.

0: La pandemia ha un ritorno alla socialità, i gruppi hanno voglia di stimolare insieme, si stanno formate nuove band e quindi il nostro compito è quello di dare loro un palco su cui esibirsi, perché è importante comunque fare crescere questi gruppi e fare in modo che abbiano una propria esperienza, che maturino una loro esperienza. Un'altra cosa da dire è che le tre associazioni, diciamo, che si sono messe insieme, che gestiscono sale prove in spazi comunali, sono tutte e tre realtà senza fini di lucro, quindi libere forme associative, no profit, basate sull'esclusivo apporto dei volontari. Questo è molto importante perché non c'è ingresso gratuito, quindi abbiamo detto che la manifestazione sarà ingresso gratuito. Accanto a giovani band del territorio si esibiranno anche artisti un pelo più affermati.
1: A Raffaele Sanildenari vorrei chiedere quanto è importante la musica come motore di aggregazione per i ragazzi.
2: Dopo gli anni del Covid, di cui questi ragazzi hanno vissuto delle infanzie, delle giovinezze blindati in casa dove non potevano uscire, non potevano esprimersi, noi abbiamo voluto in questo modo fare qualcosa di, direi, veramente militante, cioè la possibilità per decine e decine di gruppi, quindi centinaia in realtà di persone, di esprimersi di nuovo, di tornare a essere se stessi, di tornare a essere creativi, di ridare un'anima musicale a questa città.
1: I rumori di fondo che sentite sono dovuti alla platea fuoriuscita da un matrimonio, quindi porterà fortuna anche al festival. Arrivando a dettagli logistici, Pecos, sì. Gianluca Grazioli, sì. La location di quest'anno?
3: Allora, la location di quest'anno è differente, nel senso che per problemi logistici di parcheggio abbiamo optato per una soluzione che è quella del Bomberino, che è questo nuovo posto aperto in collaborazione con la Trattoria Dall'Olio, dove c'è il campo sportivo, sempre nel parco di Scandellara, e si accederà dal parcheggio del centro commerciale, come era Scandellara ai primi anni 2000. Quindi si accede dal centro commerciale, metteremo una cartellonistica e si arriva al Bomberino, e lì per quest'anno faremo il festival.
1: E il festival avrà luogo dal 3 al 13 settembre?
3: Dal 3 al 13 settembre, sì. Partenza con gli Splatter Pink, col botto il 3.
1: C'è un sito a cui fare riferimento?
0: Si potete trovare su Instagram, anche alla pagina Scandellara Shock 26.
1: Grazie.

Nel ghetto Alberto Radius, qua interpretato dagli Avvoltoi, che saranno sul palcoscenico di Scandellara Shock per quanto riguarda la giornata di sabato 12 settembre dalle ore 20. Non posso citare tutte le band presenti perché sono veramente tante.

Balotta continua, saranno invece giovedì 10 settembre, si apre giovedì 3 settembre con Randagi più Sanctide e Splatterpunk, anzi Splatterpink, scusate. A volte cambiare una vocale vuol dire, e troviamo altri nomi veramente in una rassegna molto corposa di musica che vedrà le diverse associazioni presenti in collaborazione Vibrazione Rock per la nostra città, grazie a Sergio Fanti, alle voci da lui raggiunte per questa anticipazione nel last minute di Radio Città Fujiko, tra cui Gianluca Grazioli e Raffaele Salinari e Eugenio Bonetti del Centro Musicale Villa Mazzacorati, i primi due, Grazioli e Salinari, dell'associazione Subcave Scandellara.

Nel Move to Groove di oggi, dalle 8 alle 8:30 circa, non è uno starting five esattamente, anche se magari citerò uno starting five, però vado a sottolineare alcuni atleti che dopo aver portato un inizio nella NBA negli anni del grande basket tra rivoluzione e normalizzazione, sono poi passati in Italia in maniera importante, poi sono tornati nella NBA, beh, più forti di prima, e tra poco saranno i protagonisti nel nostro parquet, dopo la pubblicità.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Trionfi la giustizia proletaria.
6: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
5: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati cause e pretesto, le attuali conclusioni

Città Fujiko, amiche e amici sportivi e non sportivi, ci prepariamo a una piccola rassegna, quasi uno starting five abbinato a stacchi musicali di atleti passati per l'Italia, in precedenza presenti nella NBA negli anni di grande basket, per poi ritornare dopo aver militato nel campionato italiano nella stessa lega di pro statunitense, se è possibile migliorati, ancora più forti. L'Italia fa bene. L'Italia fa bene anche a chi è di origine italiana, perché è il nostro playmaker che risponde a nome di Vinny Del Negro. Vinny Del Negro gioca due stagioni a Sacramento nei Kings, lo fa con grande prestigio e grande classe, dopodiché farà due stagioni in Italia a Treviso. A Treviso, oltre che essere così una presenza fondamentale, va a risultato e nel 91-92 sarà campione d'Italia. Prende anche cittadinanza italiana. I suoi nonni, originari di Atena Lucana, nel Salernitano, da questo piccolo paese del Vallo di Diano, ed è cittadino onorario dal 1992, anno in cui il giocatore militava, come ho detto, nella Benetton Treviso. Era in coppia con un certo Tony Kukoč e formò una delle coppie di giocatori più forti mai viste in Italia. Come ho detto, vinse lo scudetto nel 92, mantenendo una media per essere una guardia play di oltre 25 punti a partita. Dopo lo scudetto torna nella NBA e per 6 stagioni fu nel roster dei San Antonio Spurs. Pensate che nel 99, durante la sospensione del campionato NBA per la serrata dei proprietari, Del Negro fece una fugace apparizione nel campionato italiano con la Fortitudo a Bologna. Guardia play, una mano incredibile. Io, innamorato di Vinny Del Negro, ho visto il suo gioco con palleggio, arresto e tiro, uno dei più bei palleggi, arresto e tiro, tecnicamente e anche in maniera funzionale a segno, come realizzatore più belli che abbia mai visto, oltre che essere veloce, eseguito tecnicamente alla perfezione. In una partita rimasi stupito perché sembrava più attento alla gestualità che allo sguardo verso canestro. Se il gesto riesce bene, il risultato del tiro è a segno, e così è stato. Un giocatore incredibile, dalla tecnica cristallina, da una velocità e da una visione di gioco superlativa. È un playmaker, ma anche una guardia tiratrice, tendenzialmente portatore di palla, quindi può essere un Gary McFarland con Latin Lounge, il brano che vi propongo, per le capacità di organizzare, di produzione e allo stesso tempo anche come solista individuale nel portare un bottino importante alla propria squadra.

Nel periodo di rivoluzione dal 78 all'88, poco prima, ecco, quel decennio di grandissimo basket, due atleti statunitensi, Darren Day e Darvin Cook, per me è stata un po' così la chiosa dei grandi americani in Italia per quel periodo come coppia. Nella squadra, tutto sommato, anche se ci sto pensando perché essere assolutisti non è mai motivo di precisione, probabilmente più forte di quella decade, con il grande Gracis, magnifico Costa, una formazione veramente una corazzata pesarese che ha avuto due volte il successo nel campionato italiano. In seguito, ecco, questi non sono americani, però la coppia Tony Kukoč e Vinny Del Negro, anche loro fortissimi, sono arrivati dopo. Direi che è una coppia importante per il periodo di normalizzazione che va dall'88 fino alle porte del 2000, si può dire. Sempre da Bologna, un giocatore che porta un paio di stagioni importanti nella NBA e poi arriva, mi pare, per sostituire tale Valdemar Ascomichus, giocatore funambolico, un giullare della pallacanestro lituano, fortissimo nell'uno contro uno ma abbastanza discontinuo. Arriva Pete Myers, che dà una continuità invece di gioco, è un point forward, anche se viene portato nella posizione di due, di guardia, ed è capace di condurre il contropiede in maniera magistrale. Metterlo a fianco a Vinny Del Negro è una coppia di guardie veramente molto interessante. Pete Myers, il bello è che quando tornerà esattamente l'anno dopo le stagioni italiane in canotta Fortitudo, ritorna nella NBA, ritorna nel ritiro di Michael Jordan, e lui avrà questo compito importante di essere la figura nei Chicago Bulls che prenderà il posto del grande campione. Il più grande giocatore da Michael Jordan in avanti è Michael Jordan.

Siamo sempre in quegli anni, 91-92, 92-93, nella sua lunga carriera di Pete Myers, dopo essere stato tipicamente un journeyman, cioè un viaggiatore del basket da Chicago a San Antonio, a Philadelphia, ai Knicks, ai Nets, di ritorno a San Antonio, una grande esperienza come journeyman, per poi un ritorno dopo essere stato in Italia, si presenta a Chicago, è in quintetto base, gioca 81 partite su 82, conclude con 8 punti di media, 3 assist e diciamo che certamente non sono cifre alla Michael Jordan, ma indubbiamente nel ruolo e nel compito abbastanza direi importante l'ha coperto più che decorosamente dopo essere stato in Italia. Veloce, atletico, visione di gioco, una buona mano anche da 4-5 metri, una presenza costante essendo così atletico e reattivo anche per qualche rimbalzo e per evitare l'apertura ma passare subito alla conduzione della transizione o del gioco in contropiede. A me Pete Myers e anche Vinny Del Negro piacevano tantissimo entrambi. I Pleasure, perché è veramente un piacere vedere giocare questi atleti, col brano Joyous, il brano che ho voluto abbinare al Pete Myers protagonista come guardia in questo quasi starting five odierno. Poi rientriamo con un giocatore importante che può essere schierato, anzi lui è la tipica ala forte, molto forte tra l'altro.

Completo è l'ala forte per eccellenza, bianco Russell Shane. Arriva in Italia all'Olimpia Milano dopo due stagioni negli Stati Uniti d'America, sofferente per problemi alla schiena.

Buongiorno Lino, buongiorno Mood Group. Ricordo bene Pete Meyer, se ci credo, veramente forte, aveva garretti esplosivi che in uno contro uno lo rendevano incontenibile, immarcabile, anche per quel tiro dalla media, l'avvicinamento a canestro, aggiungo, che non esiste più. Giocava anche da ala piccola, sì, un point forward lo possiamo definire, spesso portava palla in fortitudo, eh. Anzi, io lo ricordo portar palla, dico la verità. Pensate anche alla tecnica, alla dinamicità

in Italia è un po' anonimo per questo fortissimo giocatore, 2-8 bianco, power forward, un giocatore tecnicamente perfetto. L'inizio è un po' così, altalenante, è in un Olimpia a Milano che ha grandi aspettative, sarà in coppia con tale Wally Walker che, pensate, ha vinto 3 titoli NBA, ma confesso, giocatore mediocre che viene tagliato. Al suo posto arriverà probabilmente il più forte giocatore, tra i più forti, insomma, ancora forte nell'NBA. Non so per quale gioco di contratto riesce a arrivare in Italia. È Joe Barry Carroll. Anche lui un po' un journeyman, Russell Shane, a Philadelphia, a Indiana, con problemi di schiena, un anno sta fermo addirittura in quanto infortunato, fa 2 anni in Italia, poi ne farà diversi ritornando a sua volta in Italia. A Seattle troverà una fortuna giocando, certo partendo dalla panchina, ma con grandi capacità di talento e, sapete cosa, mentalità vincente.

Parliamo anche di Virtus Bologna, dove vincerà uno scudetto. Parliamo anche di successi ottenuti in Coppa Italia con la Scaligera Verona. Vincerà anche una Coppa Korać sempre con Milano. Quindi ha vinto due scudetti a Milano, uno a Bologna, due Coppa Italia, una a Milano e una a Verona, e una Coppa Korać ancora esistente, 84-85 a Milano. È nel roster del campionato NBA dei Philadelphia 76ers del 1983, quindi anche campione NBA. Questo è un vincente.

di portare il ribaltamento per trovare l'uomo libero e procurare un buon tiro dalla media o grande distanza per gli esterni, forte fisicamente, in difesa e con la capacità anche di chiudere costantemente in doppia cifra. Un giocatore sinceramente che ho sempre invidiato.

45esima scelta assoluta dai Philadelphia 76ers, viene scelto al secondo giro, avrà una carriera che si alterna tra Stati Uniti e Italia. Di ritorno negli Stati Uniti sarà presente nei Seattle Supersonic come giocatore, diciamo, seppur dalla panchina, indubbiamente con costanza, continuità, mantenendo le caratteristiche che ho descritto in precedenza. E ora... Dan Peterson, quando nelle telecronache, no, divagava spesso e... quando giocava Mark Landsberger, cioè, oh, questo è un brocco, ok. Poi Mark Landsberger arriva in Italia ed è dominante, un fenomeno, fortissimo. Allo stesso modo disse con definizione di brocco anche all'immenso Danny Ainge, perché troppo fumentino, troppo irascibile. Danny Ainge, una delle guardie più forti in assoluto. Ho perso anch'io un'occasione per stare zitto con un atleta che poi andò nell'NBA dopo aver fatto qualche anno, arrivato in Italia, nella nostra regione, allora sponsorizzata da Lambi, Lambi Rimini. Sto parlando di Holden Polynice. A Bologna si dice, oh, le proprie trest, dici, Holden Polynice è veramente un bidone del rusco. Beh, ho perso diverse occasioni per stare zitto. Torna in NBA Holden Polynice e sarà un centro.

Grazie Paolo, ti stavo pensando per le prossime puntate perché il Move to Groove ritorna, eh? Joe Barry Carroll arrivò in Italia perché non fu trovato al momento l'accordo con i Golden State. Sì, certo, immaginavo per chissà quale giro di contratti. Joe Barry Carroll era un centro anche nell'NBA, unico difetto la determinazione. Se con più determinazione, capisco che con i sei, con i ma non si va da nessuna parte, però la tecnica di Joe Barry Carroll, infatti in Italia arriva e seppur col frenamano Milano vince lo scudetto e non solo. Col freno a mano, cioè ha fatto, non è che, diciamo che magari finiva delle partite con 35 punti e la canotta non era esattamente sudatissima. Shane era il prototipo del 3, del 4, del futuro, sono pienamente d'accordo, sì, questo grande mano, grandi fondamentali, capacità di muoversi con grande eleganza e tecnica sia vicino che lontano da canestro, grandissimo giocatore Russell Shane.

Poi c'è il mio grande sbaglio, che è Holden Polynice. Però c'è da dire che in Italia non brillò, quello è sicuro. Capita, ci sono dei giocatori che si trovano meglio nell'NBA piuttosto che nella Lega italiana dell'epoca, fortissima tra l'altro. E questo ragazzo che arrivò giovanissimo dopo qualche prova anche nel campionato professionistico, Alan B. Rimini, sì, è un buon giocatore ma tecnicamente debole, braccia lunghissime, grandissimo stoppatore, indubbiamente una presenza sotto canestro. Giocava vicino a Jeff Lamp, un tiratore incredibile, c'erano loro due, diciamo, a portare avanti la compagine romagnola della B. Rimini, che quell'anno pur purtroppo retrocesse, se non ricordo male. Holden Polynice andò poi a giocare a Seattle, andò a giocare nei Sacramento Kings e vi dico, vi leggo alcune delle sue cifre, poi ebbe una carriera lunghissima.

Lui gioca 15 anni in NBA, con un high di carriera a Sacramento nei Kings con 12.2 punti a partita, quasi 10 rimbalzi come centro titolare nel 95-96. E poi altra stagione importante l'avrà nello scambio tra i Sonics di Seattle e i Los Angeles Clippers. Terminerà questa stagione in totale con 10 punti, un high nei Clippers di 12.3 e sempre intorno ai 10 rimbalzi. Quindi un centro, sì, di seconda linea per la NBA, però un centro titolare di tutto rispetto e di carriera. E persi un'ottima occasione per stare zitto. Capita.

Sì, immagino. Grazie Paolo, Polynice non era un fenomeno, però se vai a vedere era perennemente nella top 10 dei rimbalzisti NBA, sì. E infatti ne perdo di occasioni per stare zitto, capita, non ho la scienza cestistica infusa, seppur per quegli anni molto appassionato e presente. Ho voluto portare questo esempio di cantonata. Poi c'è questa caratteristica, grazie Paolo, verrà sempre ricordato per essere stato scelto prima di Scottie Pippen, che con tutto il rispetto... Termina qui il Move to Groove di inizio stagione, di inizio settembre, siamo in preparazione atletica, martedì 1 settembre con questi quattro atleti di ritorno in NBA con carriere, diciamo, da notare, Vinny Del Negro, Pitt Myers, Rachel Shane e Holden Polynice. Ecco, se vogliamo fare un quintetto, Paolo, e non... Io metto altri due atleti, un sesto uomo e un esterno per completare il quintetto, che hanno avuto percorsi di carriera simili. Allora, come esterno tornerà in NBA dopo un anno a Philadelphia, passando da Bologna, seppur un po' indisciplinato, un altro grande giocatore che è Vincent Askew. Anche lui andrà ai Seattle Supersonics e farà una grande carriera. Questo è passato da Bologna invece... purtroppo fuori ruolo, arriva in NBA, giocherà sia a Boston e allo stesso tempo anche a Milwaukee, risponde a nome di Fred Roberts, il mormone Fred Roberts, e in NBA avrà dei risultati importanti. Certo, lui è un'ala piccola, va un'ala piccola tendenzialmente con capacità vicino a canestro, a Bologna appena uscito dal college l'hanno messo a marcare certi Marcantoni che, seppur con grande talento tecnico, diciamo che fisicamente non era esattamente nel ruolo.

con quelli che ho citato su 82, 40, 45 vittorie in NBA, le porti a casa con questa formazione. Penso anch'io, non conosco la NBA di adesso, ma quelle poche volte che l'ho vista mi è venuto il volta stomaco, scusate. Roberts in Italia non l'abbiamo capito, confermo. Dai, sono le 8:30 minuti, tra poco anticipiamo il Festival della Letteratura di Mantova, il Moved Groove tornerà martedì prossimo. Grazie per l'attenzione e a tra poco.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
6: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Mehdi Dakhan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
7: Per le rassegne di inizio stagione, non può mancare, anzi direi che un punto di riferimento di partenza per letteratura e non solo al Breakfast Club è il Festival di Mantova edizione 2026. Qua presentato in 30 parole, la parola e la piazza, bambine e bambini in esplorazione, i colori del buio, sognare forte, due giorni per immaginare il futuro, i fantastici 30, ma perché ritorna così là? Il numero 30. Leggi tutte le news della redazione su festivalletteratura.it perché non posso citare tutto il programma. Vi posso dire che è in partenza e che lo stiamo anticipando assieme ad Alessandro Della Casa, nuovamente ai nostri microfoni, organizzazione di questa kermesse e soprattutto nostro referente per portare in questa anticipazione di Voltiamo Pagina il Festival 2026 nella città ducale di Mantova, anche per questa stagione con Alessandro. Alessandro Della Casa è qua con noi da Mantova per il Festival della Letteratura, che tra l'altro è giunto a un traguardo da sottolineare, e lo faremo. Intanto do il buongiorno ad Alessandro, che come ogni inizio stagione viene telefonicamente a farci visita. Buongiorno Alessandro.
8: Buongiorno a voi, buongiorno.
7: Allora, il traguardo è 30ª edizione.
8: Assolutamente, un traguardo per noi molto importante, è un traguardo ovviamente che ci apprestiamo a festeggiare con tutte le lettrici, i lettori, gli scrittori, le scrittrici che verranno a Mantova, e quindi sarà un'occasione in più per far festa. Cioè, il festival è sempre una festa, ma quest'anno ovviamente cercheremo di rimarcare questo aspetto che per noi è fondamentale, cercando di divertirci insieme al pubblico e di divertirlo. E quindi ci saranno poi anche all'interno del programma, di questo noi teniamo conto, perché appunto ci saranno più momenti di spettacolo, più concerti, faremo dei concerti dal balcone, ci sarà una grande parata conclusiva che appunto chiuderà domenica il festival con Ruggero Asnago, questo artista che costruisce maschere, mostri, e insieme a bambine e bambini durante tutto il festival appronterà queste macchine da parata che poi sciameranno per le strade di Mantova cercando di coinvolgere tutte le persone a danzare, a ballare, a mettersi in fila fino a raggiungere il centro della città. Ma sarà anche un'occasione per noi, appunto, visto che sono 30 anni, di riflettere su che cosa vuol dire avere 30 anni, questo passaggio importante nella vita delle persone, quando appunto ormai non ci si può più dire giovani e si appresta a diventare definitivamente adulti. E su questo appunto dedichiamo un bel percorso all'interno del festival, che coinvolge anche autrici e autori italiani che su questo riflettono e cercano di declinare proprio questo passaggio, questa età della vita, passando in rassegna diversi temi, diversi aspetti: quello degli affetti, degli amori, delle relazioni, quello del lavoro, quello del rapporto con il posto in cui si vuole stare, no? Tra il centro e la periferia, quello appunto nel mondo inteso appunto come situazione dell'ambiente, del clima, del cambiamento che si stanno vivendo in questi anni.
7: Trent'anni, cosa? Magari c'è chi sta ascoltando che non li ha ancora, quindi cosa si aspetta? Ecco, i tempi che corrono, come si suol dire. Oppure, voltandomi indietro, pensando anche ai miei 30 anni, in relazione con chi ha 30 anni al giorno d'oggi. E tanti sono i personaggi con questa ricorrenza che vengono presi come protagonisti, ma ce n'è uno in particolare.
8: E quindi sarà una serie di incontri che ci aiuteranno a capire che cosa vuol dire avere 30 anni, e oltre a questi noi celebreremo un trentenne d'eccezione della nostra storia della letteratura, che è molto legato poi con la storia di Mantova, che è Ippolito Nievo, che proprio nei suoi 30 anni di vita, fenomenali, ruggenti, sempre attivi, sempre pieni di interessi, di passioni letterarie, una scrittura inarrestabile, quella di Nievo, lo ripercorreremo e lo faremo riscoprire, un autore che magari adesso noi percepiamo come lontano, proprio negli angoli dei libri di letteratura, dei manuali di letteratura, e che invece è un autore che è stato poi amatissimo da scrittori come Italo Calvino, Umberto Eco, che l'hanno visto come il padre avventuroso del romanzo italiano. E quindi a lui saranno dedicati tantissimi appuntamenti, una mostra importante, perché Mantova conserva molti manoscritti di Nievo nella biblioteca teresiana, ma anche poi letture sugli autobus, incontri con esperti e soprattutto poi una conferenza spettacolo sulle confessioni in italiano, che terremo proprio nella villa di Nievo a Fossato di Rodigo, in provincia di Mantova, dove Nievo ha passato molti anni della sua breve vita, soprattutto nel periodo estivo, e facendo molte riflessioni anche sulle condizioni sociali della vita degli agricoltori, che poi lo porteranno ad poi anche all'avventura garibaldina, dove appunto troverà la morte proprio ritornando dall'impresa di Nietzsche.

0: Per quanto riguarda ospiti, presenze che vuoi sottolineare da autrice, da autori, che vogliamo anticipare, insomma, fuori i nomi.
1: Sì, fuori i nomi. Allora, noi inaugureremo mercoledì con un grandissimo gradito ritorno, Daniel Pennac, che presenterà in anteprima assoluta per Mantova Un lupo in paradiso, che è uno spettacolo che è dedicato a Stefano Benni, a Stranalandia, proprio che sancisce l'amicizia tra Pennac e Benni, e questo avverrà proprio il 9 settembre, che è il giorno in cui l'anno scorso Benni ci ha lasciato. Quindi è un ricordo di questo autore straordinario, amatissimo, è un ricordo di un'amicizia letteraria, è un attraversamento di uno dei suoi libri più belli, illustrati dalle illustrazioni di Pirro Coniberti, ed è una riflessione utopistica e anche che guarda però alla condizione anche nevrotica o delle paure o delle apprensioni di noi umani, no, che sono rivisitate attraverso questi animali. Ma la presenza straniera sarà ricchissima. Quest'anno avremo oltre 50 ospiti stranieri, avremo con noi appunto Emmanuel Carrer, che verrà a chiudere il festival. Nei primi giorni ci sarà David Soloi, vincitore del Booker Prize, ma tanti autrici e autori che poi di fatto rifletteranno soprattutto su questa condizione dell'essere stranieri, no? Essere stranieri nel mondo, che è ormai una condizione che, diciamo così, interessa ormai milioni e milioni di persone che si trovano a lasciare la propria terra e quindi rivivere questa condizione esistenziale per motivi diversi, magari provenendo da paesi diversissimi, eppure accomunati dall'essere stranieri. Lo faremo con grandi autori come Theodor Kallifatides, autore greco che poi è emigrato in Svezia e che scrive oggi in svedese. Lo faremo con Patin Tatovci, uno degli autori più interessanti, autore di origine macedone che adesso vive in Finlandia, ma lo faremo anche con autori per noi molto importanti come Mattia Senard, che torna e che riguarda appunto la varia natura della mutabile condizione europea, o con Ece Temelkuran, che poi è l'autrice turca da cui abbiamo un po' preso l'idea per questo percorso, che dalla sua condizione, diciamo così, di esule turca, di oppositrice con il regime di Erdogan, ha di fatto riflettuto molto su questa condizione. Ma avremo anche Amitav Ghosh, Johan Harstad, che è l'autore appunto di questo libro che sta avendo un grandissimo successo, questo romanzo ponderosissimo che è uscito per Sellerio, e tantissime altre autrici e autori che senz'altro non mancheranno di interessare il nostro pubblico.

0: Trentesima edizione Festival della Letteratura a Mantova. Sapete quanto sono abitudinario e scontato? Io la stagione la riprendo sempre con questa rassegna, magari la metto anche a ridosso del Voltiamo Pagina. 30 anni, tanti motivi di riflessione che vengono sottolineati e la partenza con il premio Booker Prize di David Sly, l'autore di Nella carne per Adelphi, un libro che ha avuto un grande successo. Ammetto che ho letto il libro precedente e devo vincere certi miei pregiudizi. Sicuramente uno scrittore talentuoso, non è nei miei gusti, ecco, mettiamola così, ma questo poco importa, veramente è un grande nome, un grande scrittore. Cioè, tornando al Move to Groove, non tutti gli atleti sono, per così dire, a me piacciono, ecco, però ne riconosco il grande talento. Stesso discorso vale per un nome importante che sicuramente andrei a sentire, non è escluso, anzi, per trovare anche dove io ho mancato nel non apprendere determinate parti. Quando un'opera ha un riconoscimento e qualcosa a noi non torna, dobbiamo prima di tutto, secondo me, fare autocritica, eh? E questo ce ne dà possibilità. La partenza è con Emmanuel Carrère, insomma, che direi non ha bisogno di presentazione. Concludiamo, ci congediamo con Alessandro Della Casa, sempre disponibile, con 30 anni. Cos'è cambiato? Cosa ha avuto continuità? Cos'è successo con il Festival della Letteratura a Mantova? 30 anni, cos'è cambiato? Visto che è da un po' che ci sentiamo. Così a bruciapelo, domanda difficilissima.
1: Guarda, sono cambiate tantissime cose, nel senso che l'approccio e l'articolazione del programma del festival è cambiata. Non solo più i grandi, non solo abbiamo grandi incontri con i grandissimi autori della letteratura italiana internazionale o anche la scoperta di nuove voci, come sempre abbiamo avuto, ma abbiamo cercato anche di declinare questa ricerca di contatto, di confronto diretto, che poi sta alla base del festival, alla prima edizione, no? A trovare un altro modo di incontrare, di relazionarsi con scrittori e scrittrici, sentirli come persone vive che sono accanto a noi in questo nostro tempo e cercano di interpretarlo. E adesso lo facciamo anche con tante formule diverse, penso alle lezioni orizzontali, penso ai workshop che facciamo, che favoriscono magari un incontro più intimo, più contenuto, non le grandi piazze, no, come Piazza Castello, le migliaia di persone, ma gruppi anche di 30, 35, 40 persone, dove c'è la possibilità, insieme a autrici e autori, di mettersi a pensare insieme, a ragionare insieme, a riflettere insieme, a costruire un pensiero comune, che non è un pensiero unico, ma un pensiero in cui si può stare insieme e a diciamo così, a essere cittadini del nostro tempo, poi condividendo poi pareri anche e opinioni diverse, ma senza appunto arrivare magari al conflitto, all'odio che è parte purtroppo del nostro presente, e a cui peraltro tema su quello dell'odio a cui dedicheremo una parte importante del nostro programma.
0: Beh, direi che la stagione è iniziata anche per il Breakfast Club, perché dal punto di vista letterario inizia con il Festival della Letteratura di Mantova, che sarà dal 9 al 13 settembre, ovviamente 2026, trentesima edizione. Grazie per le anticipazioni al prezioso Alessandro Della Casa, al quale auguriamo, oltre che un buon festival, un buon inizio settembre e buon tutto. Grazie della disponibilità, Alessandro.
1: Grazie a voi, grazie ancora.

0: strette lette ad alta voce. Dietro le sbarre esistono anche loro, le donne, di Igli Meta.
1: Da un po' di tempo scrivo lettere con una ragazza che è reclusa da più di 3 anni. Lo scambio epistolare fuori da queste mura ormai è abitudine di altri tempi, ma in galera rimane tuttora lo strumento principale per poter comunicare con il mondo libero, oppure, come in questo caso, con persone rinchiuse in altre carceri. Ho deciso di scrivere questo articolo per dare in qualche modo voce alle 2.804 donne presenti nelle carceri italiane, circa il 4% delle persone recluse. Spesso quando parliamo di carcere facciamo l'errore di pensare soltanto agli uomini, ma non dobbiamo dimenticare che dietro queste mura sono ristrette anche loro, le donne. Inoltre questo articolo è stato voluto in primis da Stella, nome di fantasia scelto per tutelare la sua privacy. Stella, nella sua presentazione, mi racconta che nonostante i pochi anni di condanna, per modo di dire, ha dovuto girare diversi istituti penitenziari. Ovunque sia andata ha vissuto in condizioni fatiscenti e di sovraffollamento. Percepisco subito, fin dalle prime lettere, la sua frustrazione per la condizione in cui si trova. Mi scrive che ha cominciato a fare uso di droghe all'età di 13 anni e nel corso della sua vita è passata al crack, fino a sprofondare nell'abisso dell'eroina. Ha iniziato a spacciare per procurarsi soldi per l'acquisto della sostanza stupefacente, ma come spesso accade, i guadagni non bastavano, perciò ha commesso anche estorsione. Quando mi racconta la sua storia di vita, fatta prevalentemente di dipendenze, aggiunge: la cosa che mi fa star male è aver perso tutto sto tempo ad essere arrivata ad annientarmi per capire che stavo sbagliando, che stavo facendo male a me stessa, ma anche alle persone che mi circondano. Inoltre, nelle lettere che mi invia, Stella afferma addirittura che il fatto di essere stata arrestata mi ha salvato la vita, perché se fossi rimasta fuori non so come sarebbero andate le cose. Senza vergogna ammette di fare ancora uso di metadone, ma specifica di essere all'ultimo traguardo e di essere convinta di smettere definitivamente. Nel nostro contatto epistolare c'è una sintonia particolare. Per dirla con le parole di Stella, questa comprensione è dovuta al fatto che sappiamo a vicenda cosa significa vivere in questi postacci. Dai racconti della sua giornata tipo, spaventa il fatto che la monotonia che governa le giornate nei reparti detentivi maschili sia la stessa anche nella sua sezione. Quella monotonia imposta dalle sbarre, dalle barriere della struttura carceraria, mi fa capire che la detenzione non fa differenze di genere. Quando le domando come si vive al femminile, mi risponde spesso facendo un paragone con la sezione maschile. Mi dice subito che quest'ultima è più avvantaggiata, perché vi sono tanti corsi, laboratori e opportunità lavorative. Nelle sue parole emerge la percezione di un trattamento differente da parte delle istituzioni nei loro confronti. È come se fossero in secondo piano, trascurate, per non dire dimenticate, da chi ha il dovere costituzionale di garantire una dignitosa detenzione e le giuste opportunità per riprendersi la propria vita in mano. In questo caso posso dire che a tutti gli effetti vi è una discriminazione di genere da parte del sistema nei confronti delle donne. Per quanto riguarda la vita detentiva, Stella dice che al femminile è un delirio. Noi donne in carcere siamo allucinanti, almeno voi uomini siete più uniti tra voi. Qua invece vi sono sempre competizioni e gelosie per qualsiasi cosa. Tuttavia, ammette che con alcune compagne di detenzione si sono creati rapporti molto solidi e speciali. Ritengo che quest'ultimo aspetto sia la caratteristica più bella e anche quella che più contraddistingue la vita detentiva femminile rispetto a quella maschile. Nonostante anche nella sezione maschile si possa creare legami autentici di amicizia, non potranno mai raggiungere l'intimità dei rapporti che nascono nella sezione femminile. Insomma, come qui da noi, anche nei reparti femminili la convivenza forzata con persone che non si conoscono rimane uno dei problemi principali. Una delle caratteristiche più estenuanti del carcere per entrambi i generi è l'attesa. Proprio per questo Stella scrive: «L'attesa qui dentro ti uccide. È tutto un attendere. Non solo l'attesa del fine pena, ma per qualsiasi cosa, anche per la più insignificante, si deve aspettare. Per ogni tipologia di richiesta si deve attendere un'infinità di tempo prima di ricevere la risposta. Attendendo di essere scarcerata e aspettando risposte di ogni tipo, tra le quali la mia ultima lettera, Stella mi racconta che nel frattempo, per rompere la noia e sfogare la propria frustrazione, passa il tempo disegnando, scrivendo, cucinando, ascoltando musica e non fa altro di particolare perché la galera non offre alternative. Capisco dalle sue lettere che una donna dietro le sbarre soffre più di un uomo, perché il carcere è fatto a misura d'uomo.
0: Grazie davvero a Igli per aver dato voce al femminile, alle donne che si trovano recluse nelle carceri italiane che, come dice Igli, hanno poca voce e vivono in una condizione ancora più dura rispetto agli uomini. E lo sanno bene Giulia Ribaudo e Federica Valerio dell'associazione Closer, che lavorano ormai da 10 anni all'interno del carcere della Giudecca, uno dei 3 carceri solamente femminili. Ascoltiamo le loro parole perché ci raccontano che cosa significa davvero detenzione femminile.
2: C'è una particolarità nella detenzione femminile che è quella che è stata anche approfondita per esempio da Susanna Ronconi rispetto al concetto di doppia pena. Quindi da una parte tu vieni punita per aver tradito, tra virgolette, il patto sociale, ma allo stesso tempo vieni punita anche perché hai tradito il tuo ruolo di donna, il tuo ruolo sociale, quello che è concepito come ruolo sociale di donna. E che è anche molto legato alla dimensione domestica, familiare. E non a caso le carceri femminili erano gestite dalle suore fino a non tantissimo tempo fa, quindi ci sono delle particolarità, e anche il fatto che esistano degli istituti, gli ICAM, che prevedono la possibilità di ospitare detenute madri con figli è una profonda differenza rispetto al maschile, e con questo non è assolutamente proprio il nostro obiettivo né intenzione quello di delegittimare l'importanza anche della paternità, e cioè non è un discorso che funziona per esclusione, diciamo, delle istanze e delle problematiche più specifiche magari della detenzione maschile. Ma come, appunto, per fare sempre il parallelismo col fuori, come fuori viviamo in una situazione di profonda disparità, questo non può non riflettersi dentro, soprattutto in un'istituzione totale che è pensata per gli uomini. Quindi mi viene da dire che non è quasi inevitabile che ci siano delle differenze anche proprio nella modalità di gestione anche della pena in qualche modo, oltre al fatto che, mi ricollego a quello che stava dicendo poco fa Giulia, una cosa che si capisce proprio entrando sono i background anche che caratterizzano la maggior parte delle donne detenute, che sono molto simili al maschile per certi versi, ma al maschile manca tutta quella componente di vittimizzazione. Quindi tantissime donne, ma anche donne che abbiamo conosciuto, che conosciamo quotidianamente in Giudecca, sono donne che hanno vissuto nella loro vita esperienze di violenza di genere, violenza domestica, anche molto, molto importanti, e addirittura in tanti casi l'azione criminale, diciamo, è una forma di emancipazione rispetto a quelle di dinamiche di violenza. Con questo ovviamente non è che si vuole togliere responsabilità, non è una scusa, non so se mi spiego, però non può non essere tenuta in considerazione. Non lo dico io, non lo dice Giulia, lo dice la Carta di Bangkok, per cui insomma ci sono proprio delle situazioni che saltano all'occhio e che personalmente, ma ne abbiamo parlato in diverse occasioni, a me hanno fatto molto riflettere, cioè di come si è arrivate anche a, per esempio, percepire il carcere in tante situazioni come uno spazio di libertà, perché una relazione abusante può essere, diciamo, tanto privativa quanto una prigione. Allo stesso tempo c'è sempre un altro paradosso, e cioè che il funzionamento della violenza di genere non è così diverso da come funziona il carcere, proprio perché l'impronta è profondamente patriarcale.
3: Certo. Non vorrei sembrare troppo sentimentale, ma per esempio l'aspetto di cura, ok, delle donne, a proposito appunto di come percepiscono il loro corpo, eccetera, è un aspetto che per esempio in Giudecca, quando noi eravamo entrate, era qualcosa che era particolarmente come dire, veniva data molta attenzione a questo aspetto. Cioè la prima amministrazione che abbiamo conosciuto, cioè, come dire, invitava anche le donne a truccarsi, a prendersi cura di sé, e non in un concetto come quello di cui siamo forse abituate noi a no, truccarci per essere diverse da quello che siamo, ad essere più belle, ma il concedere per esempio i trucchi lì dentro era semplicemente davvero permettere di farsi qualcosa per se stesse. Un piccolo gesto che noi potremmo anche in qualche modo contestare, però in realtà in quel contesto credo che fosse che era molto positivo. Oppure l'idea che non so, i colloqui ci si dovesse in qualche modo, no, preparare, ma non con l'idea di far vedere che appunto il carcere non si deteriora, ma che appunto sei anche una donna che va oltre a quello stereotipo che proprio Elena Sondino l'altro giorno diceva: da una detenuta ci si aspetta di vederla asciugata, con le salotte addosso. Ecco, in Giudecca io questa cosa l'avevo vista in realtà molto superata, che era comunque un aspetto di cui stare attenti, perché appunto poi poteva sfociare in una troppa volontà di esibizione, di anche poi far vedere le diverse opportunità che hanno le donne anche economicamente, di quello che possono farsi arrivare, eccetera. Però anche quelle in realtà erano uno strumento poi che diventava anche di, in realtà, di coesione, perché ci si scambiava le cose, il rossetto la poteva usare una, però a un certo punto lo prestava a qualcun'altra. Quindi tutta questa cosa qua, presa molto con le pinze, però era una, come dire, un tentativo di dire: dobbiamo prenderci cura di noi stesse. Anche gli specchi, per esempio, cioè adesso non lo so in Giudecca come vengano gestiti, però per esempio all'epoca era un qualcosa che veniva messo a disposizione. Ecco, quello che manca rispetto alla cura del corpo femminile è una consapevolezza della propria sessualità, della propria, cioè che non è soltanto una cura del fatto che non ci siano i bidè, cosa comunque molto fondamentale, ma una cura anche al proprio piacere, al piacere di sentirsi belle, che è poi un piacere che si ripercuote nella propria autostima, di quello che il proprio corpo può comunicare. E appunto, visto, come ha detto Federica, tutte provengono da un contesto di violenza in cui il corpo ha giocato un ruolo molto fondamentale anche nel poterlo utilizzare anche a loro, diciamo, come uno strumento in qualche modo. Ecco, potremmo pensare che nel periodo detentivo, se dobbiamo percepire, cioè dobbiamo concepire il fatto che esista, pensare che possa essere uno spazio di decostruzione, anche di messa a nudo del proprio corpo, e di piuttosto vederne gli aspetti positivi e appunto essere più consapevoli, ecco. E soprattutto perché è una comunità di fatto protetta poi a un certo punto, perché si è fra donne.
1: Ringraziamo Giulia Ribaudo e Federica Valerio e passiamo la parola al nostro Fabrizio Pomes con la rubrica Percorsi di Libertà.
4: E finalmente mi aprio, sono cascio da libertà, però la giovanza sento con l'onore e dignità.
5: Ben ritrovati a questa nuova puntata di Per

0: voglio aggiungere anche un saluto a tutti i volontari. E entriamo nel vivo della puntata di questa sera, una puntata che mi coglie per alcuni versi impreparato, perché parlare di detenzione al femminile è un fatto che mi crea qualche problema, perché il mondo delle detenute è stato da sempre completamente separato, sia logisticamente
1: Già al
0: che
1: liceo
0: come
1: cominciavo a
0: attività,
1: disegnare per...
0: dalla detenzione maschile. Per cui è un mondo che conosco poco, lo conosco per interposte persone, ho potuto verificare lo stato delle sezioni femminili della Dozza quando all'interno delle sezioni femminili fu allestito il laboratorio dentistico, perché c'erano stati problemi post rivolta all'interno delle sezioni maschili, per cui fu allestito e il fatto di andare dal dentista mi consentì di rendermi conto di quella che era la situazione. Chiaramente il numero delle detenute in Italia è del 4% del totale della popolazione detenuta, e questo porta molte volte a sottovalutare il ruolo, il dramma che le detenute vivono, ad essere meno attenzionato come universo carcerario rispetto a quello maschile. La Dozza ha una sezione del pian terreno dedicata alle detenute che hanno problemi di tipo psichiatrico, la sezione girasole, e poi al piano superiore alle due sezioni detentive, per cui un totale di una cinquantina di detenute che si alternano all'interno del carcere femminile. Il vero dramma è che le opportunità trattamentali offerte alle donne sono di gran lunga inferiori a quelle che vengono all'interno del carcere. Vuoi perché numericamente è più importante, vuoi perché alcune attività in alcuni casi si sono andate anche a sovrapporre. Per cui partiamo da un esempio per tutti: le donne avevano l'opportunità di cucinare il vitto cosiddetto della casanza per le detenute del femminile. Da un po' di tempo il vitto è garantito dalle cucine dei reparti maschili, per cui hanno perso l'opportunità lavorativa all'interno della cucina. C'è Gomito a Gomito, una cooperativa che ha promosso un laboratorio sartoriale, che però dà lavoro a un numero minimo di detenute. Come attività di volontariato, al di là di quelle sportive e di qualche laboratorio curato dai volontari dell'AVOC, è un laboratorio interessante di pasticceria che ebbe una grande adesione da parte delle detenute. Il dramma delle detenute però va ben al di là della mancanza di lavoro, di un'istruzione anche lì che ha le stesse caratteristiche di quella del maschile, ma con maggiori difficoltà, perché c'è difficoltà a formare le classi, ci sono detenute che hanno comunque proseguito anche loro nel percorso scolastico, raggiungendo anche degli obiettivi a livello universitario. Chiaramente è un problema nel problema la detenzione femminile, perché in molti casi queste donne si trovano detenute per aver, in assenza dei mariti a loro volta detenuti, mantenuti alcuni contatti con i contesti criminali, per cui si trovano a vivere un isolamento, a vivere lontani dai propri figli, e per una mamma sappiamo bene quello che è il dramma che si consuma quando non si ha l'opportunità di condividere i momenti più belli con i propri figli.

propri figli, per cui una detenzione difficile, una detenzione che è sicuramente aggravata da tutte le circostanze, perché il carcere non è stato progettato per le donne, il carcere è stato progettato, e devo dire anche male, per gli uomini. Immaginiamo un po' cosa significhi per le donne. Alla donna abbiamo avuto anche un'esperienza da brividi, quella di una mamma con il bambino all'interno della cella, un'esperienza che fortunatamente è terminata e mi auguro che non si ripeta più, perché è una bruttura vedere un bambino rinchiuso all'interno delle sbarre di un carcere. I problemi delle donne detenute poi sono gli stessi, cioè spazi limitati, opportunità, ripeto, veramente col contagocce. L'area riservata alle detenute è completamente separata come corpo di fabbrica dall'area maschile, i contatti sono sporadici, solo negli eventi, diciamo, natalizi e pasquali si ha l'opportunità di incontrare le donne detenute e ci può essere qualche scambio epistolare facilitato da coloro i quali, lavorando all'interno della manutenzione dei fabbricati, hanno più contatti con la sezione femminile rispetto al resto del carcere. Rapporti che in alcuni casi sono anche diventati dei veri e propri rapporti affettivi, che hanno fatto sì che alcuni detenuti convolassero anche a nozze all'interno dell'istituto penitenziario. Chiaramente è stato un incontro fra solitudini, fra persone che in qualche modo hanno perso all'esterno quello che io chiamo il paracadute affettivo, cioè il rapporto con la propria famiglia, un rapporto difficile da sostenere dati i limiti che la carcerazione impone, dei limiti temporali, limitati a poche ore al mese di incontro nei colloqui familiari, a poche telefonate da 10 minuti l'una. Questo sicuramente non aiuta il coltivare gli affetti e in molti casi lacera le famiglie, e queste donne che si sono dovute sobbarcare l'onere di portare avanti le famiglie all'esterno in assenza dei mariti e che hanno pagato a caro prezzo questo loro lavoro, in alcuni casi vengono completamente abbandonate e vivono una detenzione particolarmente difficile. Per cui io credo che occorra in qualche modo affrontare in maniera risoluta il problema, per quanto percentualmente minimale, anche delle donne, offrendo loro opportunità, siano opportunità di studio, sia opportunità lavorative, perché la loro risocializzazione è un patrimonio al quale la società e del quale la società non può che avvantaggiarsi. Ripeto, questa mia puntata in qualche modo è mutuata da alcune detenute come Lunina, che mi hanno in qualche modo illustrato quella che è la vita all'interno dell'universo femminile, una vita che chiaramente non conosco se non per interposta persona, ma che mi va di condividere con voi, perché ritengo che la donna, al di là del carcere, abbia un ruolo importante all'interno della società, un ruolo che va salvaguardato, va implementato e soprattutto va risocializzato, perché questo

0: Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati in causa e pretesto, le attuali conclusioni.
2: Questo programma è offerto da...
0: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
3: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: Martedì 1 settembre, 9:32 minuti, cominciamo dalla grande guerra che si combatte nei posti di lavoro. Solo ieri due morti terribili. La prima succede nel Varesotto, siamo in un cantiere, un operaio muore schiacciato da una soletta di cemento, aveva 55 anni, siamo in provincia di Brescia, in realtà, ed è morto ieri mattina, lunedì, in seguito a un gravissimo infortunio sul lavoro avvenuto in un cantiere edile di via Giovanni Minzoni, siamo a Origgio, e qui siamo in provincia di Varese, stava a Brescia ma lavorava nel Varesotto. Il muratore è rimasto intrappolato sotto la lastra di cemento e per raggiungerlo e liberarlo sono state necessarie operazioni lunghe e particolarmente complesse, naturalmente inutili tentativi di soccorso. L'altro tema è un combinato e succede a Piacenza, diciamo nella logistica, tra il grande caldo e il grande sfruttamento. Morto a 42 anni mentre consegnava pacchi per conto di BRT. Era l'ultimo giorno di lavoro. Sì, questo signore, 42 anni, quindi un uomo più che maturo, aveva un contratto a chiamata ancora, aveva l'ultimo giorno di lavoro. Questo al di là dell'epilogo drammatico sulle condizioni del precariato in Italia. Quindi, 42 anni, padre di tre figli, morto ieri a Piacenza dopo un malore accusato mentre consegnava pacchi per conto di questa compagnia, la BRT. Leggo dal Fatto Quotidiano: ogni elemento di contorno a questa tragedia umana racconta quello che ancora oggi rappresenta il mondo della logistica, le condizioni dei corrieri, la catena degli appalti, le ricadute su un servizio basato sulla velocità e sull'efficienza a tutti i costi sono dei lavoratori ovviamente. Pasquale Andriotto lavorava proprio per una ditta in appalto, e qui siamo all'appalto dell'appalto dell'appalto, nella galassia che compone il collasso delle spedizioni, il colosso delle spedizioni, era l'ultimo giorno di contratto e teneva che non gli fosse stato questo contratto, temeva che il contratto non venisse rinnovato. Questo è quello che arriva dal fronte del lavoro.
1: Sì, grazie Alfredo, buongiorno a tutte e tutti, ben ritrovati e ben ritrovati all'ascolto. Queste sono notizie veramente drammatiche che ci riportano i giornali per quello che riguarda il mondo del lavoro, ma il mondo del lavoro è talmente in crisi che continuano a chiudere fabbriche, aziende sparse sul territorio, ma anche qui a Bologna, ed è il Resto del Carlino che riporta queste notizie. SOS aziende, arriva una grana per Wurlitz, chiude il quartier generale di Bologna, è la fine di un'epoca durata più di 40 anni, la sede centrale appunto di questo marchio passa ufficialmente dall'Arcoveggio a Bologna a Torino, CGL, CISL, UIL, non dimentichiamo le tante persone ora fuori dall'azienda, e ci sono 78 dipendenti che non hanno accettato il trasferimento a Torino, e ci sono buone uscite che dovrebbero aiutare a favorire questo scivolo di questi lavoratori, i lavoratori che sono comunque molto adirati con l'azienda e la rabbia dei lavoratori. Non ci hanno rispettato una lettera congiunta di quei appunto 78 dipendenti che hanno perso il posto, abbiamo visto in questi anni tantissima scorrettezza. E c'è un'altra azienda, questa volta in provincia di Bologna, Gaggio Montano, appunto c'è la Gaggio Tech, un imprenditore, Claudio Tedeschi, che propose tempo fa un'idea di economia circolare, mise a disposizione 3,5 milioni e chiese un tavolo di accordi, e alla fine non se ne fece nulla, e anche lì 79 dipendenti, venerdì si prepara la firma per la conciliazione, nel frattempo i dipendenti sono in assemblea permanente davanti al Palazzo della Regione. Queste sono le cronache che ci riporta appunto il Resto del Carlino, con appunto il focus su Bologna. Ma c'è anche un'altra notizia drammatica, quella sfoderata dall'Istat, che disegna il futuro in un paese in cui si invecchia sempre di più e dove ci saranno sempre meno bambini al nord, peggio che al sud. E l'Istat parla di una data fatidica, il 2050, in cui si attraverserà una soglia che fino a qualche decennio fa sarebbe sembrata impensabile. Le coppie senza figli saranno più numerose di quelle con i figli. Non è soltanto una curva che sale, è un'altra che scende nei grafici dell'Istat. È il racconto di un paese che cambia pelle, invecchia, che fa sempre meno bambini e vede stringersi anno dopo anno le generazioni che potrebbero diventare genitori. C'è un'intervista al docente di demografia all'Università Cattolica di Milano, lui si chiama Alessandro Rosina, e dice: in futuro avremo aule vuote e sanità in crisi e smetteremo di avere cittadini per il domani. Questa era una, appunto, una lunga pagina di Repubblica che ci parla appunto di questo decremento demografico, ma c'è un qualcosa che si muove in ambito scolastico, ovvero i bimbi di Bologna, bambini molto piccoli che sono già in classe, la scuola è già iniziata, la sperimentazione in Emilia Romagna alle elementari che hanno aperto 2 settimane prima per sostenere le famiglie, sono scuole appunto a Bologna e provincia che fanno il verso di ciò che accade in altri paesi europei, in Francia. Anche gli alunni francesi sono tornati sui banchi questa settimana, in Spagna è previsto tra il 4 e il 17 settembre in base alla zona il grado di scuola, in Germania tra metà agosto e fine settembre e in Svezia si torna appunto alla fine di agosto, la data è decisa a livello locale, Stoccolma è iniziata già a partire dal 17 di agosto.
0: Quindi calano le nascite, saremo sempre meno nelle proiezioni che si fanno nel nostro futuro, ma niente paura. Il governo presidia la famiglia con la Roccella, ministero ad hoc, che è prodiga di consigli moralistici, ma taglia continuamente il welfare e quindi anche farsi una famiglia è sempre più complicato. E allora andiamo a questo welfare tagliato. Per esempio, tu parlavi di Bologna, anche a Milano si parla di scuole per i minori, i più piccoli, asili nido aperti in anticipo, ma mancano gli educatori. Quindi al via giovedì le scuole, poi a Milano apriranno il 14. E quelli più cresciutelli? Scattano gli rincari per gli abbonamenti, i biglietti Trenord, aumenti medi, sempre in Lombardia, del 3,9%. Questo ci porta all'aumento generalizzato. Per cui, per esempio, cominciamo sempre sul terreno questa volta della casa, altro tema importante per farsi una famiglia. Affitti impossibili, la stangata per studenti e docenti. Stanze singole a 700 euro a Milano, 650 a Roma, con punte di 1000 euro. Questo è Bologna, non fa differenza evidentemente. Negli studentati privati costruiti con il PNRR, cifre superiori alla media del mercato. Cioè si fanno i studentati anche nella nostra città bolognese, poi dopo gli affitti sono solo per famiglie molto molto ricche e agiate che possono permettersi questo salasso mensile. E poi arriva settembre. Caro bollette, 250 euro in più a famiglia da settembre. Quindi si pensa che la prima botta poi sarà ancora più pesante, si calcola di 630 euro famiglia di uscita, perché c'è anche tutta la bolletta di quest'estate, rincari energetici per i condizionatori sempre accesi. Oltre all'aumento di gas ed elettricità, anche l'impennata dei prezzi per cibo, scuole e carburanti. Era prevedibilissima, una volta che aumenta la benzina e il diesel, tutto viaggia su gomma e quindi aumentano anche le derrate della filiera alimentare. E il 30% in più l'aumento del costo della spesa rispetto al 2020, il rincaro tra cibo, bollette, scuole e carburanti sarà di 633 euro a famiglia per il prossimo trimestre. Cioè, io non so come famiglie che già fanno fatica a arrivare a fine mese che non possono permettersi questa ennesima stangata. Mentre 66 euro è il prezzo all'ingrosso del gas, leggo dal manifesto, sul mercato olandese, riferimento per tutta l'Unione Europea. A inizio anno erano sotto i 30 euro, entro dicembre arriverà a 100 euro. Naturalmente possiamo segnalare, e per noi lo fa il Fatto Quotidiano, che c'è la speculazione sulle tasche dei lavoratori è sempre molto presente, perché per esempio si parla della crisi energetica. Allora andiamo alla fonte, alla testa del serpente. Il caro di Foggia dal Fatto Quotidiano: le raffinerie fanno miliardi gonfiando il prezzo finale. Perché uno pensa che c'è la crisi di Hormuz, anche le raffinerie ne soffrono, no? E invece è un'occasione per far rincarare ancora di più e spremere ancora di più il sangue dalle rape dei consumatori. Benzina e diesel costano come se il Brent fosse a $200. Sono agganciati alla quotazione internazionale, non ai costi reali. E ancora una volta noi notiamo che appena cresce il petrolio per Hormuz, immediatamente aumentano i costi della serbatoi. poi quando cala e invece non diminuisce, un po' come si dice sempre, il termometro il mercurio del termometro che va su ma mai in giù. Comunque le scorte di Unione Europea sono al 73%, molto al di sotto della media degli ultimi 5 anni. Questo è quanto. Allora, caro bolletto, 150 euro in più a famiglia da settembre, e questi sono dati, non sono impressioni di settembre.

Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no, è sveglia.

0: premiata Forneria Marconi alias PFM, ed è Impressioni di settembre, appunto, che inauguriamo questo mese che si presenta non facile, diciamo questo giro di parole. Allora, l'Italia prolunga lo stop a Schengen, la Spagna manterremo i controlli. Abbiamo prima letto qualche problemuccio dell'Italia, affitti, casa, lavoro, eccetera, eccetera, ma invece tutto si svolge in questa science fiction internazionale di novelle raccontate per un popolo ritenuto bambino, questa appunto invasione di Ceuta dei migranti. Allora, l'Italia prolunga lo stop a Schengen, la Spagna manterremo i controlli, quindi sono misure contro misure, le misure tra i due paesi avanti per altri 15 giorni, Madrid fa appello alla solidarietà europea. Nel frattempo le vere vittime di questa cosa non sono certo i brianzoli o gli abitanti del centro meridione italiano, ma sono i migranti accampati ancora a Ceuta come bestie, rivolte, manifestazioni a Ceuta, gli sparano anche contro pallottole di gomma e Sanchez scaglia contro l'internazionale della destra perché accusa sia Russia che di Israele. Sicuramente Israele non ama Sanchez e favorisce, in vista delle elezioni, l'ascesa della destra, così in sintonia a destra nazista con Netanyahu e i suoi accoliti, perché per avere un altro trattamento internazionale. Ma il giornale invece trasuda testosterone perché apre con confini chiuso, l'Italia tiene duro, ma vai la maletta, direbbero in Romagna. Questo, ed è facile essere, fare duri con i poveracci che sono armati di infradito ai piedi. E sempre continuando il mito della frontiera, stavolta dal manifesto, Meloni sfida ancora Sanchez, prorogato lo stop a Schengen, altri 15 giorni di controlli per i cittadini dei paesi terzi provenienti dalla Spagna, e Madrid risponde a Roma con la stessa moneta. Necessario proteggere le frontiere, il governo resta in attesa che si creano realmente le condizioni per la ripresa della piena libera circolazione. Antonio Tajani, perché rischiamo moltissimo dai jihadisti che sono sbarcati a Ceuta, eh? Cioè questo è, l'Italia è esposta tremendamente. Questo è un'altra di quelle science fiction che ci raccontano, e fa eco Matteo Piantedosi. È una decisione motivata dal fatto che c'è un'analisi fatta dagli specialisti che si riuniscono nel comitato di analisi della sicurezza delle frontiere. Ah, deve essere un bel comitato dei grossi gettoni di presenza, immagino, questo è quanto. Ma sempre della serie Italia è schiava dell'Islam, andiamo a pagina 21 la salta ai confini del giornale. L'Italia proroga con la Spagna, eccetera eccetera, e ancora poi ci spostiamo a Venezia e continua la querelle che è legata allo sciopero poi rientrato dei migranti bengalesi, in particolare, che vogliono la moschea e che non vogliono dargli, e questo sembra un altro attacco alle nostre sacre tradizioni cristiane. Questo è il quadro che arriva e che vede peraltro alcuni giornali della destra corroborare. Per esempio, se guardiamo il giornale, ci vorrebbero i partigiani dell'Occidente, Tommaso Cerno, dice San Giarresi all'Islam. Ma l'Italia è succube dell'Islam con la scusa dell'inclusione, mentre la verità va su un terreno più pecoreccio e più tradizionale. Allarme Maranza, sappiamo che Maranza è un mix, è una sintesi tra Marocco e Lanza, che a Milano vuol dire ladri, quindi è già un termine razzista in suo. Allarme Maranza, per la strada strappa le catenine dal collo. Una volta c'è ad occhi Rolex, eccetera eccetera, questa storia qua che arriva in questa Italia dell'incubo, sempre descritto da chi dall'incubo vuol trarre dei guadagni. Questo è quanto arriva. Mentre nella politica la destra si divide sugli emendamenti alla legge elettorale. Sì, perché se l'Italia legge elettorale, certo con non un gran senso dello Stato, possiamo dire sinceramente, ma guardando il dettaglio del sondaggio dell'ultimo giorno, e visto che non arriverebbero il centrodestra al 42%, voglio andare al ballottaggio per pensare di recuperare in secondo turno i voti di Vannacci. Questo è. E poi magari si cambia ancora il sondaggio, cambierà ancora la legge elettorale, ovviamente. Oggi scadono i termini per depositare proposte di modifiche al Senato. Forza Italia vuole il ballottaggio. La Lega fa muro perché la Lega ci perde in questo scambio, perché chiaramente se non può più così ricattare i propri elettori che se votano Vannacci dalla sinistra va al governo, perché c'è il dopoturno, la Lega perde ancora più consensi quanti pochi ne abbia oggi. E la Meloni attende, questo è quello che arriva dalla pagina del manifesto.
1: E mentre Schengen viene stracciata e si prosegue in questa lotta al controllo delle frontiere perché l'Islam ci minaccia e bussa alle porte di Ceuta, intanto Meloni e Sanchez hanno una sfida infinita e il governo italiano proroga lo stop di altri 15 giorni, la Spagna replica con un provvedimento identico di 15, forse 3 settimane, la destra cavalca ancora la propaganda sui migranti, ma su 500.000 di controlli avvenuti alle frontiere i respingimenti sono stati pochissimi, meno di 30. Questo riguarda appunto le questioni che poi riguardo il governo, appunto oggi è una data saliente, il Consiglio dei Ministri deve depositare la nuova legge elettorale, è modificata di tutto punto, panico nel Mellonellum, c'è chi ha paura di Vannacci e c'è chi vuole il doppio turno, la sfida a due era stata esclusa alla Camera, forse torna al Senato, invece si parla anche di dubbi di costituzionalità rispetto a questi nuovi emendamenti nella legge elettorale, dice Giulia Merlo sulle pagine del Domani che questa soluzione in realtà è in corso una campagna bipartisan con il costituzionalista ex deputato Dem Stefano Ceccanti, che considera il ballottaggio una soluzione positiva in una logica di sistema, ma percorribile solo nel caso in cui le due coalizioni partecipanti al ballottaggio abbiano entrambe conseguito il 38% dei voti in entrambe le Camere. Il punto rimane sempre lo stesso, il testo arrivato al Senato è a rischio di costituzionalità già senza il ballottaggio e tanto più lo sarebbe nel caso in cui la sua introduzione in modo sgangherato, secondo i costituzionalisti, per introdurlo servirebbe una modifica alla carta costituzionale a causa del bicameralismo paritario del Senato eletto in base regionale. Questa modifica di queste percentuali, guarda caso, è esattamente la sommatoria di tutti i partiti che sono al governo, ecco perché si capiscono meglio queste norme che sono modificate in continuo in attesa appunto di arrivare al traguardo di oggi. Ed è proprio di questo che parla Repubblica, la svolta di Meloni per arginare Vannacci e la Lega che dice no, noi non ci stiamo, ed è Parrini che alza la mano e dice queste norme sono incostituzionali, ormai, ormai loro, il governo è appeso ai sondaggi, e c'è una bellissima vignetta di LK che parla appunto del voto di fiducia. Per quello che riguarda il voto di fiducia, la Meloni in primo piano ci dice ve dico che ho vinto io e voi ve dovete fidare. Questo è il voto di fiducia interpretato alla moda appunto di Meloni contro Vannacci. E invece per il campo largo abbiamo altre notizie, Conte blinda le primarie, sempre Repubblica che ce lo dice se gli altri partiti non le vogliono ce lo dicano in faccia, il messaggio del leader dei 5 Stelle agli alleati, il dibattito quotidiano è stucchevole e snervante, serve chiarezza e lealtà per andare avanti e costituire delle alleanze forti. Per la politica chiudo parlando di Battista che rientrerà in Italia probabilmente fra qualche giorno, non ci sarà un aereo di Stato ma sarà un volo privato, i due medici partiti da Milano per dare assistenza ai medici cubani sono già arrivati e si parla appunto di trasferimenti dell'ex deputato. Però i problemi riguardano il suo stato di salute, in quanto se è un problema di circolazione sanguigna all'interno del cervello, pressurizzarlo dentro un aeroplano potrebbe essere molto ma molto più pericoloso che tenerlo ricoverato a L'Avana.
0: Anche il Corriere riprende il tema delle primarie sul centro-sinistro, campo largo come più gli piace chiamarlo. La sfida delle primarie, Schlein insiste per farle, Conte è il partito più forte, non può prendere tutto. Questo è Conte che ha parlato alla trasmissione in onda sulla 7, e la cosa più significativa di questa trasmissione erano le facce disgustate di Marianna Aprile, la conduttrice, chiaramente di fede PD Sina moderata, che non sopporta evidentemente l'ex premier. Ma detto questo, andiamo a un tema che divide il centrodestra, ovvero sia, siamo nella regione Veneta e parliamo di diritti delle persone. Suicidio assistito, la legge in aula spinta da Zaia, disagio a destra, dice anche il Fatto Quotidiano. Quindi c'è questa cosa che va in votazione in aula in Veneto, vuol dar corso a livello regionale della sentenza della Corte Costituzionale mai ripresa dal nostro Parlamento, quindi manca una legge nazionale, si fa la legge locale. La procedura sanitaria all'interno del perimetro in Veneto tracciata dalla Corte, che l'ha subordinata a quattro condizioni: una patologia irreversibile, sofferenze intollerabili, dipendenza del malato dal sostegno vitale e capacità di assumere decisioni. La legge regionale deve fissare alcuni paletti, e qui c'è la divisione, perché abbiamo Zaia che dice il suicidio medicalmente assistito già esiste nel nostro ordinamento, noi dobbiamo assumerci la responsabilità di organizzare procedure chiare, la presa in carico delle richieste, le verifiche e l'assistenza sanitaria. Di formazione cattolica, il governatore Alberto Stefani, successore di Zaia, era contrario per principio ma è disposto a cambiare posizione, e colui la Lega, contrario invece Fratelli d'Italia, Forza Italia, Futuro Nazionale, ma le questioni etiche potrebbero smentire gli ordini di partito. Quindi vedremo come andrà questa votazione. E poi andiamo alla vicenda Ranucci, perché continua. Allora, ora Report si ricompatta, dice il Fatto Quotidiano. Tutti pronti allo sciopero per salvare il programma. Lascia anche il direttore generale Sergio, anche se gli altri giornali cercano sempre di descrivere una redazione di Report in subbuglio, oppure i due nuovi arrivi, quelli che andrebbero a fare più o meno la parte dei crumieri al posto di Sigfrido Ranucci, come già investiti da polemiche ingiuste. Comunque, allora, questo è quello che i soci di Walter in fuga dal business africano nei giorni della bomba. Alert antiriciclaggio, la Creston Zimbabwe annullò la collaborazione fino a ottobre 2025 per i precedenti penali dell'ex faccendiere. Questo è la... Ma siccome si dice che Ranucci non può rimanere al suo posto, questa è la tesi della destra, per le oscure amicizie, allora vediamo allora a quest'altra pagina del Fatto Quotidiano. Il legale del boss Graviano, avete paura della verità? A proposito di amicizie scomode, ricordiamo Mangano e lo stelliere della mafia di Arcore e tutti gli altri dell'Utria. La lettera arriva con Graviano che vuol parlare ai magistrati. Alla vigilia dell'interrogatorio su dell'Utria, l'avvocato scrive: non accusa Berlusconi, vuole il rispetto di impegni presi col nonno. Questo sono chiari, uomo, una parola, uomo d'onore. La replica: al Foglio non capite la mia vera strategia, la replica dell'interessato. Questo è quanto arriva. A questo punto possiamo guardare anche un altro tema che arriva dal manifesto, dati in pasto. Si parla di politica nazionale e politica internazionale. C'è Trump, mette autistici inventati, queste organizzazioni per uscire dal dominio delle piattaforme in maniera autonoma, le mette tra i terroristi. Sanzioni ad autistici inventati, la destra si accoda a Trump. Il gruppo è la bestia italiana. Il gruppo della blacklist USA per terrorismo senza prove. Finisce nel polverone anche Paolo Di Rosa, che è uno dei fondatori di questa organizzazione. L'informatico è accusato di essere il ponte tra estremisti e Partito Democratico. Quindi Paolo De Rosa, dice Manifesto, è uno degli fondatori di Autistici Inventati e il suo nome compare negli atti costitutivi dell'associazione AIODV, attraverso cui passano le donazioni per il gruppo, unica fonte di finanziamento oggi sospesa dopo la notizia della possibilità della chiusura del conto presso la Banca Etica. Qui siamo veramente alla dittatura. Vogliamo risposte sulla figura di Paolo De Rosa e sui suoi legami con il PD e le istituzioni di cui dicono adesso i due dirigenti Fratelli d'Italia, che cita cessano le interrogazioni parlamentari. Questo è, sono Carlo Fidanza, uno di questi che porta avanti questa campagna. Ma oltre alla campagna sul presente c'è la campagna anche per riscrivere la storia. Molti nostri ascoltatori, magari un po' in età, ricorderanno l'assassinio di Fausto Iaio, i due ragazzi del Leoncavallo assassinati dalla squadraccia fascista a Milano. E allora ci torna su il Luca Fasto del Giornale, in questo modo: anni di piombo. Fausto Iaio, vittime innocenti di un depistaggio rosso pianificato. Quindi la colpa sembra di comunisti. E cosa succede? Il caso riaperto dei PM milanesi Tinelli e Iannucci, colpiti per vendicare. Tinelli e Iannucci, Fausto e Iaio, colpiti per vendicare un altro omicidio commesso 3 anni prima, quello di Sergio Ramelli. I neofascisti che dentro la falsa pista messi in giro dai veri colpevoli. Quindi poverini, convinti che per vendicare Ramelli non potevano altro che mazzare i primi due che uscivano da un centro sociale. Ma poveretti, poveri ragazzi.
1: Così, così a caso.
0: Maledetti fascisti.
1: Maledetti. E per chiudere gli argomenti legati alla politica ma anche al welfare, riprendo l'argomento Rai, da questa inchiesta fatta sulle pagine del quotidiano Il Domani su Pier Vincenzi. Chi è costui? È quel giornalista che proveniva dalle Iene, che a Ostia si prese una testata in faccia da un mafioso. È uscito questo caso, dipendente del CNEL, dipendente appunto di questa società pubblica, e percepisce 47.000 euro all'anno. Il giornalista dice: non ho nessun conflitto di interessi, questo è un organo appunto presieduto dall'ex ministro Brunetta, che ha deliberato due affidamenti diretti, e quello che dice è appunto: quando mi assumeranno in Rai mi licenzierò dal CNEL, così molto tranquillamente. Ma dentro la Rai si rischia di perdere altri giornalisti, ovvero Francesca Fagnani, che valuta di dare l'addio al suo programma. Per la Rai perdere un programma con picchi del 12% che tiene in piedi Rai 2 in grande affanno sarebbe deleterio. Non stupisce dunque che Viale Mazzini abbia immediatamente diffuso un comunicato che tenta di blindare la giornalista, cercando di dargli nuovi spazi all'interno del palinsesto o aumentare le sue retribuzioni. Cambio argomento, parlo di clima e di appunto ambiente, e sempre dalle pagine del Domani abbiamo un articolo che si chiede qual è la forma migliore di raffrescamento dei locali interni, ovvero si parla di aria condizionata. L'Europa può migliorare il modello americano. Come sappiamo, i condizionatori sottraggono calore agli ambienti interni e li trasferiscono all'esterno. Negli USA c'è una diffusione degli impianti molto capillare, nei paesi europei non è ancora così. Si parla appunto di riscaldamento globale, aumento delle ondate di calore che stanno rendendo l'aria condizionata sempre più necessaria anche in Europa, dove storicamente è poco usata. Oggi solo circa un quinto delle abitazioni europee dispone di un condizionatore, contro il 90% di quelle statunitensi. Di fronte a estate sempre più calde, c'è quindi chi invita l'Europa a seguire il modello statunitense fondato sulla diffusione capillare dei condizionatori. Infatti quest'estate si sono registrati attese di mesi prima di chiamare un installatore e trovare la possibilità di comprare un nuovo impianto. Carlo Ratti, professore al MIT, al Politecnico di Milano, che dice: il modello statunitense ha osservato che proprio perché i condizionatori sono ancora relativamente poco diffusi, il continente può scegliere sistemi diversi, più efficienti e pensati non soltanto per il singolo edificio, ma per interi quartieri. Il condizionatore tradizionale funziona ancora secondo il principio sviluppato nel 1902 dall'ingegnere straniere statunitense Carrier sottrae calore agli ambienti interni e li trasferisce all'esterno. Poi si parla tanto anche di acque cittadine, quindi allargare il ragionamento su scala dell'edificio, quello della città e molti centri europei sorgono vicino a fiumi o laghi che mantengono temperature più stabili rispetto all'aria e si possono essere sfruttati come serbatoi termici. Queste sono le indicazioni e i consigli che fornisce Novella Gianfranceschi, giornalista specializzata in ambiente, dalle pagine del Domani. Ma sempre da qui colgo un altro articolo dove si parla del albero del futuro, l'albero della vita, antimalnutrizione, ovvero parliamo della moringa, la chiamano così, albero della vita. In alcune regioni più fragili del mondo le sue foglie consumate fresche, cotte oppure essiccate e ridotte in polvere sono ricchissime di nutrienti, tra cui proteine, vitamine e minerali. Queste proprietà la rendono una risorsa importante nella lotta alla malnutrizione a partire da ai bambini. La moringa è una pianta estremamente versatile, viene appunto coltivata in Costa Rica ma anche in Etiopia e l'obiettivo è valorizzare una risorsa che appartiene a un territorio e trasformarla in uno strumento capace di tenere insieme sicurezza alimentare, resilienza climatica e nuove opportunità economiche. Le sue caratteristiche la rendono utile nella preparazione di alimenti fortificati o prodotti nutrizionali destinati a integrare la dieta dei bambini colpiti dalla malnutrizione.
0: E allora si fa il conto delle emissioni che causano il cambiamento climatico. Beh, è un conto taroccato, almeno secondo Rino Condemi dal Contropiano. Cambiamenti climatici, militari e guerra pesano enormemente ma non rientrano nei calcoli. Quindi vedete come quando parliamo è ampiamente sottostimato. Dunque, il Bulletin of the Atomic Scientists, la rivista fondata nel 1945 dagli scienziati che avevano costruito la bomba atomica e che aggiorna continuamente il cosiddetto orologio dell'Apocalisse, ha dato questo rapporto appena pubblicato che denuncia il grande buco nella contabilità climatica globale, ovvero sia le emissioni nell'atmosfera dei militari e dei confini bellici, che non vengono mai computati. Ma, tanto per dare un esempio, secondo i dati a disposizione, le forze armate statunitensi emettono in atmosfera circa 50-60 milioni di tonnellate di CO2 equivalente l'anno. Il Pentagono risulta essere il più grande consumatore nazionale di petrolio a livello globale. Ma anche in Europa il riarmo accelerato dopo l'intervento militare russo in Ucraina del 22 ha fatto lievitare pesantemente queste cifre. Come è noto, ogni getto aereo del che decolla scarica in quota non solo anidride carbonica, ma anche vapore acqua, sci di condensazione, fenomeni che non entrano nei calcoli ufficiali. Ma questo è già così in tempi di pace, i dati esplodono in tempi di guerra, ovviamente, come conferma questo Bulletin of the Atomic Scientists. E poi c'è filiere alimentari. Andiamo in Africa, il Burkina Faso, sempre da Contropiano, stavolta con Silvana Sale, il Burkina Faso, la rivoluzione del pesce. Ha portato avanti questo paese del Golfo di Guinea una strategia di rafforzamento della propria sovranità alimentare nella quale la psicocultura occupa un posto sempre più importante. Sotto la guida del capitano Ibrahim Traoré, lo sviluppo della produzione ittica viene inserito nell'offensiva agropastorale idraulica del cibo 2006-2028 con un obiettivo preciso: aumentare in modo significativo la quantità di pesce prodotta sul territorio nazionale e ridurre la dipendenza dalle forniture esterne. Questo è quello che arriva dal Burkina Faso. Ma mentre c'è questa ancora grande tragedia che si consuma nel Nepal, continuano le ricerche con frane e il rischio di alluvioni continue e sono solo in una miniera, sono 693 lavoratori sepolti sotto il fango, si cerca di in tutti i modi di salvare, ma sono 693 solo lì e sono più di 4.000 i dispersi. Il clima si fa sentire anche nel Grand Canyon, che è una delle attrazioni turistiche maggiori in America. Onda di fango, dice il Corriere sul Grand Canyon, vittime dispersi e turisti evacuati. Inondazione del Parco Nazionale Nordamericano, almeno 2 morti accertati, danni incendi. È chiaro che se facciamo il top 10 dei disastri, questo è niente rispetto al Nepal, ma l'indicatore è sempre lo stesso, che la natura ci presenta il conto delle nostre follie. La testimonianza dal Grand Canyon: pareva un enorme monsone andato a scantarsi sul campeggio. Questo è quello. Per quanto riguarda poi l'Italia, È noto che nei giorni scorsi c'è stata anche questa nuvola gialla nel cielo legata allo scirocco che ha portato la sabbia del deserto, che con l'umidità ha fatto effetti anche appunto pesanti. Ricordiamo che un aereo proveniente su Bologna ha dovuto, perché non c'era visibilità sufficiente tra umidità e sabbia, atterrare a Venezia. Qui fa rifornimento di benzina e poi deve fare una volta il salto a Bologna quando la coltre di nebbia e sabbia si era dispersa. E quindi noi, in omaggio alla sabbia gialla, andiamo in questo gruppo che si chiama Electric Wind Sahara, il vento elettrico del Sahara, che ci presenta sto Yemma Yem Triad.

Imma Imma, dice, questo gruppo beduino legato a questo rock del Sahara. E dal Sahara ci spostiamo più in là, nel Medio Oriente, e vediamo il Golfo. Con il Corriere della Sera, Greta Privitera, si dice che si riaccende la guerra. Trump, colpiremo duro. Ma qui, come sempre, il testosterone, il duro abbonda nella pro di questa gente, anche se Trump è sempre più evidente, se cacciati in un vicolo senza uscita. Dice che lo stretto di Hormuz è sotto controllo americano, eppure una petroliera saudita, la Sedar, notizia di questa mattina, è stata fermata mentre attraversava il corridoio lo stretto di Hormuz, tanto presidiato dagli americani. Ma il Pentagono valuta una nuova campagna, ma avverte Trump, qui le armi stanno per finire, a forza di buttarne sui popoli del mondo non abbiamo gli arsenali quasi vuoti, sembra incredibile. Ma attacchi sulle isole, il corridoio di Hormuz, l'Iran sente la pressione, scorte USA, come dicevo, agli sgoccioli, lo stato del conflitto sta logorando entrambi i duellanti. Naturalmente facciamo fatica a riportare notizie oggettive o obiettive, comunque in assoluta buona fede, da questi versanti, perché, come ci racconta Andrea Puccio dal Faro di Roma, il potere imperiale degli USA si basa sulla corruzione anche dei giornalisti e dei politici. È un'intervista fatta da Wilkerson, colonnello in pensione americano, capo di gabinetto di Colin Powell, quindi quello dell'antrace in Iraq, al Dipartimento di Stato statunitense dal 2002 al 2005, che ha rivelato i dettagli del funzionamento della politica europea. Secondo lui, Washington controlla da oltre 20 anni i processi chiave del vecchio continente. Tali affermazioni, ecco, da Faro di Roma, sono state fatte il 19 agosto 2026 durante un'intervista con il professore norvegese Glenn Diesen. Questa intervista è stata molto riportata dai giornali italiani, ovviamente. Gli Stati Uniti d'America dal 2002 hanno investito miliardi di dollari per creare uno strato di agenti di influenza assolutamente fedeli in tutta Europa, elargendo compensi tra giornalisti e redattori di punta dei media.

0: imperialismo nordamericano. Nel frattempo si parla di ristretto, ed è lo stretto di Hormuz il manifesto, non è un caffè, ma che è un nucleare democrazia, ormai la guerra è solo per lo stretto di Hormuz. Washington deve garantire i traffici per Teheran nella linea del Piave, e gli attacchi ripartono, cioè gli Stati Uniti d'America bombardano l'isola d'Iraq, l'Iran le basi americane in Giordania, così non finirà mai. Questo è quanto. Allora piovono missili per Hormuz, questo è il concetto. Teheran non può non reagire, riecco la guerra, dice Perez Chiani, il primo ministro, noi siamo per la pace, per la trattativa, ma se ci attaccano risponderemo. Questo è, il petrolio si rimette a correre, per Trump sono guai seri, nonostante il Venezuela che ha rimpinguato con l'attività predatoria di Trump e le scorte americane, produzione record, ma gli Stati Uniti d'America non basta, da mesi la regola sopra $4 al gallone, è notorio quanto il popolo americano è sensibile al costo del gallone della benzina, perché si muove tutto su gomma, anche per andare a prendere il giornale, quindi è un salasso. E nel frattempo abbiamo dallo SCOI BRICS, giusto vertice, dicevo, di Kirghizistan, dei non occidentali dietro l'altro, la strada costellata di amici, messaggio di Xi a Washington, quindi le famose sanzioni, sai dove te le metti? In chiaramente in modo più forbito, ma più o meno questo è il concetto. Ma questo non cambia comunque la politica israeliana in Medio Oriente: 5 uccisi a Gaza, 2 in Nablus, e Tel Aviv ignora anche gli alleati. Ma dato i coloni tirompietre anche le colonne di stessi giornalisti americani, insomma c'è tutto di più, e sempre in più che mai impuniti. In Cisgiordania i coloni aggrediscono una truppa statunitense e rapiscono un britannico. Novo show in carcere di Ben Gvir, che deride le detenute poverette in catene, lui fa il gradasso, veramente un personaggio che meriterebbe Norimberga. Comunque il famoso processo fatto ai nazisti dopo la seconda guerra mondiale. Tra le vittime della striscia, torniamo comunque a Gaza, anche un bambino, Tajim, colpito vicino a un panificio, perché questo piccolo terrorista voleva mangiare un pezzo di pane, e quindi l'hanno ucciso a sangue freddo. Mentre però, perché Israele è così impunito? Perché ha mille contratti d'affari di armi col mondo, oltre che di spy story. Atene, per esempio, siamo in Grecia, si rifà la difesa aerea, accordo record con Israele. Quindi grandi incassi per lo Stato israeliano.
1: Sì, riprendo gli argomenti della guerra in Medio Oriente per aggiungere una notizia di un nuovo insediamento in Cisgiordania. Ebbene sì, è stato anche celebrato e voluto fortemente dai ministri Smotrich e Katz, e tutte le autorità israeliane hanno istituito un nuovo insediamento denominato Noah nel nord della Cisgiordania. Lo riferisce l'agenzia di stampa statunitense WAFA, secondo cui si è svolta una cerimonia alla presenza di diversi ministri israeliani, membri della Knesset, il Parlamento israeliano. Di un anno fa la decisione del governo promossa dai ministri Katz e Smotrich, che prevedeva 19 ulteriori insediamenti in Cisgiordania, nell'area che naturalmente sono giudicati illegali dal diritto internazionale. Ma riprendo l'argomento dalle pagine del Resto del Carlino di Hormuz, che ritorna nel mirino di Trump e Washington valuta nuovi attacchi, e intanto il prezzo del petrolio sale, continua a salire inesorabilmente dopo i raid degli Stati Uniti. Teheran colpisce le basi statunitense in Giordania e sugli Emirati, e i Pasdaran annunciano che una super petroliera è finita sulle mine, appunto. E una bella intervista da parte di Marta Ottaviani al politologo del Pero, che parla di elezioni di metà mandato, le famose elezioni americane dei midterm, appunto, che si svolgeranno il 3 novembre, viene rinnovata interamente la Camera dei rappresentanti, mentre saranno contesi 35 dei seggi, dei 100 seggi del Senato. Verso le elezioni di metà mandato, la guerra erode i voti del tycoon e si minaccia, ma si fa i conti della scarsità degli arsenali americani, che sono appunto impiegati in numerose parti del mondo in questo momento. Cambio quotidiano, Paolo Mastrolilli da New York parla degli scontri del Golfo, di Trump come minaccia ancora l'Iran, e dice apertamente: distruggeremo Kark, la famosa isola vicino allo stretto di Hormuz, base militare.

0: lancia missili, appunto i missili tornano a colpire in Iran e anche nella regione. Trump minaccia un'escalation contro l'isola di Kharg. Questa era la notizia che ci riportava appunto il quotidiano Repubblica, e chiudo con il quotidiano Il Domani, che ci parla appunto di Hormuz e di raid incrociati e la strategia, che non è una strategia, è un'antistrategia folle di chi ha arsenali vuoti, e Mattia Ferrarese appunto che scrive un commento a fine pagina dove parla appunto del fatto strategicamente sconcertante di questo nuovo attacco è che gli Stati Uniti sono a corto di missili. Da settimane ormai circolano dati preoccupanti sulle riserve di un arsenale messo sotto pressione su più fronti, e sulla base di stime del Center of Strategic and International Study gli intercettori Patriot sono scesi da circa 2330 a 800. Altri, i TAD, sono dimezzati, e missili tattici terra a terra da $1 milione al pezzo sono stati impiegati quasi tutti per riportare le scorte a livelli di guerra. Si calcola che ci vorrà il lavoro delle fabbriche fino al 2029. Questa è la dimensione strategica grazie alla sequenza di attacchi che ora diventa sempre più complicata appunto nei bilanci di guerra tra Medio Oriente e Ucraina.
1: In tutto questo quadro non si fermano i bombardamenti israeliani nel sud del Libano, alla faccia dell'accordo siglato dallo stesso Israele con il Libano di New York, una tregua che, di cui, da cui parte anche il ragionamento di Mauro Pompili, giornalista.
2: E di fatto l'accordo non è nient'altro che un pezzo di carta, sia per motivi legali, non è mai stato ratificato, ma soprattutto per motivi operativi. Appunto, di fatto le parti in campo sono Hezbollah di Israele, Hezbollah non l'ha mai accettato, Israele neanche, perché tu giustamente parli dei bombardamenti di questa notte, degli attacchi di questa notte, ma di fatto gli attacchi, bombardamenti con droni, artiglieria, qualsiasi cosa si possa immaginare, sono quotidiani. Se forse c'è sicuramente un'intensità più bassa rispetto ai primi mesi di quest'anno, sicuramente il numero dei morti fortunatamente è molto minore. Ma questo perché Hezbollah è sicuramente è in una posizione di attesa, non reagisce in questo momento, non combatte di fatto né sul terreno né con missili o droni verso Israele, ma la posizione di Israele continua a essere quella di un'invasione senza pietà e senza confini. I villaggi interi sono distrutti al sud. E anche quello che tu citavi degli incendi degli oliveti sono una tragica realtà quotidiana, e vorrei ricordare due cose. Gli oliveti in Libano sono un po' come i nostri oliveti in Puglia, cioè sono secolari, sono alberi enormi, alberi che hanno centinaia di anni, e sono la fonte di ricchezza per tutta o gran parte della comunità del sud del Libano. E ultimamente gli israeliani non si limitano a bruciarli, ma dove riescono li rubano, per quanto può sembrare assurdo, e li scavano, li rubano e se li portano oltre confine. Nel frattempo continuano la distruzione sistematica dei villaggi della fascia gialla. Quindi non c'è, ovvio, sembra stupido ripeterlo, ma non c'è nessuna volontà di pace da parte dello Stato israeliano, né in Libano, né in Cisgiordania, né a Gaza. In questo panorama il paese vive in una specie di bolla al di fuori del sud e della Bekaa, che sono le aree soggette agli attacchi israeliani, in cui se tu venissi oggi a Beirut ti sembrerebbe una città normale, in cui la gente va al lavoro, si prepara per l'inizio dell'anno scolastico, il fine settimana lo può permettere, va al mare. Il problema degli sfollati interni si è molto contenuto, assolutamente non risolto, contenuto perché molti si sono adattati, ambientati nelle altre zone del paese e molti altri comunque sono tornati dove era possibile. E dove era possibile non significa che hanno ritrovato la loro casa, tutt'altro. E pochi giorni fa un giornale libanese raccontava la storia di un anziano che la sua famiglia ha piantato una tenda su quello che era il perimetro della loro casa e lui ogni mattina mette la sua sedia davanti alla sua tenda, come faceva con la sua casa, prende il suo caffè e a chi si ferma a parlare con lui risponde: questa è e sarà sempre la mia casa e la mia terra. Ma oggi la sua casa è una tenda di fortuna e la sua terra sono oliveti bruciati dal fosforo bianco israeliano. Però la gente del sud vuole torna al sud. Questa è una cosa che probabilmente per noi occidentali è molto difficile da comprendere, ma è veramente, citando un vecchissimo film degli anni 70, per i libanesi del sud quella terra è la loro terra. E non se ne andranno mai, potranno morire, ma non se ne andranno. Questo è il risultato che Israele non riesce a capire, non vuole capire. Questo indipendentemente dall'appartenenza politico-religiosa a Hezbollah o al mondo sciita.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko.
4: Penne di classe e piume d'oca.
0: Proseguiamo parlando di guerra, guerra in Europa, guerra tra Putin e Zelensky, guerra appunto che ci riguarda da vicino, ci riguarda come Europa. E abbiamo parlato di due summit, uno in Kazakistan e uno in North Carolina, lo riprenderemo tra poco. Ora parliamo di guerra sul campo. La Russia ha paura della mobilitazione. Lo zar è alla ricerca di altra carne da cannone. Questo ce lo dicono gli osservatori internazionali, che dicono che non bastano 30.000 persone al mese per rimpiazzare le perdite. Si moltiplicano le norme sulla difesa civile e i regolamenti sulle coscrizioni, si pesca in un bacino di 12 milioni di persone e cresce il numero dei russi che escono dal paese e scappano per evitare la guerra verso la Georgia, verso l'Ossetia, il Kazakistan, la Serbia e persino anche in America Latina, in cerca di nuove reclute. Stando ai servizi ucraini, la Russia si prepara a chiamare 600.000 nuove reclute in due anni per appunto ripopolare le file del fronte. E come dicevo, in questo vertice in Kazakistan Xi Jinping, che partecipa e prende per le orecchie Putin e dice chiaramente: il mondo vuole una pace, mentre intanto c'è una nuova ondata di attacchi su Kiev. Questo si tratta del secondo faccia a faccia dell'anno tra i due vecchi, Xi Jinping e Putin. A definirsi così, in passato sono stati due leader in persona, Xi Jinping e Putin, due presidenti. Ieri, sotto occhi, obiettivi e riflettori, sono tornati a sorridersi e stringersi la mano, felice di rincontrarsi in Kirghizistan durante il summit per la cooperazione, Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, questo è l'acronimo. L'incontro che ha offerto a Putin l'occasione di rimarcare la convergenza sulle principali questioni internazionali con parole precise è sembrato quasi una dichiarazione di intenti per quanto riguarda le attuali questioni di politica estera. I nostri approcci di fondo sono simili e coincidono a volte anche perfettamente. Ok, questa era la questione del Kirghizistan, mentre invece per quello che riguarda il G20 che si sta preparando in North Carolina, le questioni sono di carattere industriale e commerciale e ne parleremo nei prossimi giorni.
1: Sì, questo incontro in Kirghizistan conferma i timori di molti osservatori internazionali, occidentali anche, che la guerra alla Russia avrebbe portato Putin tra le braccia della Cina, che è il bersaglio grosso dell'America. E infatti adesso la Russia vive del supporto cinese tra gasdotti, interventi economici e quant'altro. Nel frattempo, te lo leggevi, la Russia torna al G20, l'ira dell'Europa, il ministro Siluanov assente dal 2022, l'esclusione dalla foto ufficiale, Trump dice andiamo d'accordo con tutti, ma l'Europa è arrabbiatissima perché vorrebbe non solo lasciar fuori ogni ballerino, cineasta o artista russo, ma tanto più i ministri di Putin. Nel frattempo la guerra continua perché gli attacchi russi su Kiev e dintorni hanno fatto almeno 4 morti, dice su Telegram l'amministrazione militare ucraina. E per quanto riguarda quella che viene chiamata dai giornalisti la guerra ibrida, stamattina presto i caccia della NATO sono decollati per la presenza di droni nello spazio del paese estone, lo riferisce a difesa del paese baltico. Non si capisce bene chi sono i droni, ma comunque vengono subito e comunque addebitati alla Russia come guerra ibrida, per l'appunto. La paglia internazionale è il giorno dopo il no dell'Islanda all'Unione Europea, ribadito con un referendum dove in particolare i giovani si sono schierati per il no. Allora, ora dobbiamo essere più attraenti, l'autocritica dell'Unione Europea dopo il no islandese. Il ministro degli esteri tedesco, non rinunciamo al nord, il piano per le riforme pre-allargamento. Il programma prevede un'integrazione graduale per i nuovi paesi candidati. Su questo no dell'Islanda interviene allora Travaglio, pesci e molluschi. Siamo al fondo del fatto quotidiano. Dunque, dopo aver detto che c'è il no, ha preferito rimanere l'Islanda com'era, da sola. Ovviamente di questa grande isola di oltre 100.000 km quadrati, è il quadruplo della Sicilia, all'Unione Europea non faceva gola né la popolazione, meno di 400.000 abitanti, 4 per chilometro quadrato, né le risorse naturali, pesci, ghiacciai e fiumi, ma la posizione geostrategica tra l'Europa e la Groenlandia, nel bel mezzo della rotta artica che sta scatenando l'ennesimo braccio di ferro tra Russia e Cina. I molluschi di Bruxelles si illudevano che gli islandesi, sentendosi minacciato dalle mire di Trump sulla vicina Groenlandia, non vedessero l'ora di gettarsi in loro braccia. Invece si sentono minacciati in egual modo anche dalle loro folli regole dirigiste che impongono agli stati membri quote tutto su tutto, inclusa la pesca, e dalle loro demenziali fregole belliciste e russofobe che rendono in Europa una succursale della NATO e stanno distruggendo l'economia europea stessa. Così il grosso di quel piccolo e fiero popolo ha detto né con gli USA né con l'Unione Europea, dice Travaglio. Questo è quello che arriva. Parlando poi di riarmo, perché è un altro tema importante, e di petrolio, cominciando dal Venezuela. Sappiamo appunto l'attività predatoria di Trump, che ha detto al Venezuela o la borsa o la vita, e allora è andato alla borsa ai pozzi di petrolio. Ma c'è Claudio Fanti, pozzo scatenato, non è più toro scatenato, ma il pozzo scatenato è l'egida della pagina, il patto coloniale del petrolio monta la rabbia del Venezuela. Quei 65 miliardi di barili ceduti agli USA, un accordo opaco, forse illegale, certo estorsivo. C'è il ruolo di Alejandro Betancourt, il ricco bolichimico accolto a Washington ma ricercato da Berna. Perché è bello che, ricordate, Trump ha attaccato il Venezuela per dar caccia ai narcotrafficanti, poi fa l'accordo con un narcotrafficante ricercato da Berna per avere il petrolio. Tutto quadra, non c'è una sbavatura. E dopo l'accordo farsa riappare anche Maduro, leader dimenticato. E non è un caso, perché qualcuno, e sono in tanti in Venezuela, che rimpiangono il vecchio socialismo chavesiano. Di lui non si aveva notizie da mesi, ora è fuori dall'isolamento tra Bibbia e televisione, racconta il Manifesto. Sempre sul riarmo c'è il Canada, è in corsa agli armamenti, ma Carney, il premier, non trova i soldi. Anche questo è un problemino che c'è anche in Italia. La banca del riarmo di Carney non trova i capitali, Londra e Berlino sono scettiche. Canali europei, c'è il SAFE da 800 miliardi ed è un istituto europeo, e questa è la possibilità del Canada di indebitarsi anche lui fino e oltre le mutande per soddisfare gli appetiti belligeranti. Mentre in Italia c'è un aspetto, anche in Europa in generale, pedagogico, ovvero sì, i paesi europei e l'Italia inclusa, dice il Faro di Roma, tentano di rendere seducenti il servizio militare. Di fronte ai venti di guerra e con la diplomazia ormai in soffitta, i paesi europei affilano le armi cercando di convincere i giovani a intraprendere la carriera militare, cioè il famoso fascino della divisa. Se non sei buono per il re, non sei buono neanche per la regina, questo nelle vecchie saggezze popolari. Non è un compito semplice, sondaggi e proteste fotografano nei ragazzi europei il generale sentimento di avversione all'arruolamento in caso di guerra, chissà perché. Ma chissà perché invece non ci vanno i genitori e i nonni in guerra in fronte. Con tempi e modalità differenti, gli eserciti europei sono mosse per rendere seducente il servizio militare. In Germania da settimane le forze armate stanno provando ad attrarre i giovani facendosi pubblicità sugli incarti dei kebab. Uno mangia il kebab, cioè. Ma l'Italia sta puntando forte sulla comunicazione social, non lesinando riferimenti alla cultura pop per far diventare la divisa virale. In questi tempi di riarmo, Roma punta a raccogliere i frutti del processo di militarizzazione, così conclude il Foro di Roma, del saper intrapreso da anni con la presenza nelle scuole e anche all'interno delle università. Questo è quello che arriva. Beh, direi che con questo abbiamo un po' concluso la prima parte.
0: Ma a questo punto un attimo di pausa.
1: Di pubblicità, poi andiamo anche con la terza pagina culturale.
0: Passiamo alla cultura. Eccoci.
5: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
6: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
7: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
8: La giustizia proletaria.
9: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al Ricordo Radiofonico Comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
10: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati in causa e pretesto, le attuali conclusioni...
9: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
11: Bevi la bomba magica.
12: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Elzeviri e zirconi estratti dai giacimenti culturali.
1: E quindi, accogliendo l'invito di

0: Un estratto, intervista proprio a Guido Di Maria, che la nostra trasmissione Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon del Crap, portò a suo tempo, e che parla degli inizi di De Maria, e poi a seguire Piero Di Domenico con il suo reportage dal Festival di Venezia. Buon ascolto.
1: Già al liceo cominciavo a disegnare per il giornale di classe, capito? Per cui già quando avevo 16-17 anni io ricominciavo, imitando ovviamente Iacovitti, facevo dei disegnini, delle cose, anche un primo fumetto su un giornale di classe. Io allora ero al liceo classico Minghetti a Bologna.
2: Vignette che i testi?
1: Ma più che niente era proprio una storia lì, nei primi una storia fumetti, capito? Mi ricordo che era una storia ambientata in antica Roma, dove c'era un centurione che tornava dalla Gallia, portava delle notizie a Cesare. Poi dopo non è andato più avanti questa cosa, però questa per tre puntate feci questa storia e poi ovviamente altri disegni. Questo fu, diciamo così, il primo mio inizio col disegno, anche perché mi accorsi che io, che venivo un pochino dalla montagna, sono nato là a Mocogno, che è un paesino in modenese, così con l'impatto con la città e con diciamo così la vita molto più agitata rispetto a quella di un paese, mi metteva sempre un pochino così in difficoltà, era abbastanza timido, e quindi anche nei rapporti con l'elemento femminile, che quando sai 15, 16, 17 anni a rivestire un certo interesse, capito? Io ero sempre così tenuto un pochino, facevo tappetteria nelle festine in casa, capito? Mi mettevo in un angolo, guardavo gli altri ballare, eccetera, eccetera, insomma. E così mi...
2: Però Guido, Bologna ti ha portato fortuna, perché poi forse è qui che hai conosciuto Enzo Biagi, perché come sei arrivato all'epoca?
1: No, Enzo Biagi è stata una storia molto più semplice. Io allora cominciai a mandare i miei primi disegni, ed era quando io avevo già cominciato l'università, ero già più 18-19 anni, cominciavo a fare queste vignette, e quindi andai a Epoca, a cena di Epoca, e chiede di parlare con Enzo Biagi. Enzo Biagi fu gentilissimo, anzi mi ricordo che mi accolse e mi chiese cosa facevo. Io cena a Biagi, disse: sento dottore. Lui disse: non sono dottore. Mi piacque moltissimo questo giovane direttore, che non voleva essere chiamato dottore perché in effetti non si era laureato. Di lauree poi ne ebbe tante dopo. Con Enzo Biagi, dopo il successo di Gurpe Super Gurpe, addirittura portai in televisione con lui, per lui, la storia d'Italia fu messa.

0: Un buongiorno da Piero Di Domenico per il consueto appuntamento che si rinnova con la mostra del cinema di Venezia che riparte da domani al 12 settembre con quasi 200 film in 10 giorni, 83esima edizione, e dopo la lunga pausa estiva, come di consueto, riprendiamo con i collegamenti quotidiani qui dal Lido. La mostra si apre domani appunto con il Leone d'Oro, la carriera che verrà assegnato a George Clooney, che già l'anno scorso era presente anche se insomma abbastanza con un problema di voce non poteva parlare, invece quest'anno insomma riceverà appunto questo Leone d'Oro alla carriera, che è un premio che Clooney ha meritato se non altro per la costanza con cui è passato spesso da Venezia, lui che ha peraltro insomma anche casa in Italia sul lago di Como. Un'edizione che appunto si aprirà con Clooney domani durante la serata inaugurale nella Sala Grande con l'audazio che verrà tenuta da Laura Dern, attrice, figlia d'arte, figlia di Bruce Dern, amica di sempre di Clooney, nella cerimonia d'apertura condotta da Greta Scarano, e che verrà seguita insomma dal primo film poi in concorso, che è Ink di Danny Boyle. Un festival con 89 lungometraggi che sulla carta si presenta probabilmente meno forte, meno denso, meno appetibile rispetto alle edizioni degli ultimi anni. Questo lo ha ammesso lo stesso direttore, ormai a vita direi, Alberto Barbera, che peraltro insomma a cui è stato rinnovato il mandato insomma, e che quindi continuerà a gestire la mostra insomma che ha guidato dal 2012 a oggi, dopo averla già guidata dal 98 al 2001, quindi una sorta di direzione quasi a vita, un po' come accade anche al Festival di Cannes. Dicevo, lo stesso Barbera insomma non ha potuto ovviamente nascondere il fatto che ci sia una presenza ad esempio del cinema statunitense meno importante, meno rilevante, non solo del cinema hollywoodiano. Le star più o meno insomma sono sempre quelle, quindi il lato glamour non è particolarmente stimolante, ma invece i film comunque, film attesi, non mancano. Quindi questo naturalmente poi quello che farà la differenza quando appunto si tireranno i bilanci di un'edizione che riporta ad esempio Nanni Moretti al Lido, lui che negli ultimi per anni insomma aveva privilegiato il Festival di Cannes, che riporta un grande maestro in concorso come Werner Herzog con una storia vera di sorellanza, con ovviamente già alcuni favoriti come Martin McDonagh, l'autore di In Bruges, Tre manifesti Ebbing, Missouri, Gli spiriti dell'isola, con questo nuovo film interpretato da Sam Rockwell e John Malkovich, che interpreta due agenti della CIA che poco prima del colpo di stato cileno del 73 sono inviati all'isola di Pasqua dal loro capo sezione. E poi dicevo appunto Herzog, che l'anno scorso aveva ricevuto il Leone d'Oro con in concorso quest'anno con Bucking Fastard, tratto da una storia vera con le sorelle Kate e Rooney Mara, sorelle nella vita e insieme anche sul set, che interpretano due personaggi ispirati a due sorelle gemelle britanniche diventate famose negli anni 80 per la loro perfetta simbiosi. Il film d'apertura però è Ink di Danny Boyle, regista scozzese di Trainspotting, che ricostruisce l'acquisto del quotidiano The Sun da parte di Rupert Murdoch nel 69, quando ne affidò la direzione a un direttore spregiudicato che ne fece il più venduto tabloid scandalistico inglese, che ovviamente ha in qualche modo segnato insomma anche una sorta di spartiacque nell'informazione contemporanea. Dicevamo di Nanni Moretti, Succederà questa notte è tratto dalla raccolta di racconti Legami di Eshkol Nevo, regista israeliano a cui già si era ispirato per il suo per un precedente film Tre piani, ambientato a Roma. Moretti torna a Venezia, l'ultima volta era stato nell'89 con Palombella rossa quando fu messo fuori concorso, e da allora appunto aveva sempre preferito Cannes. Ci sono come dicevo molti film naturalmente attesi, figure che campeggiano, ad esempio quella di Bernardo Bertolucci, c'è il film di Andrea Palaoro, The Echo Chamber, che è tratto dall'ultima sceneggiatura firmata da Bertolucci prima della scomparsa, c'è un torrenziale omaggio di Luca Guadagnino sempre a Bertolucci, quindi sicuramente ci saranno tante cose da scoprire, tanti ospiti, da Penelope Cruz a Robert Pattinson, da Russell Crowe a Gael García Bernal. Poi ci saranno gli Oasis, c'è un documentario su di loro con il ritorno di Lime Noel Gallagher, però come ripeto, insomma, soprattutto ci saranno i film, anche quelli delle sezioni ritenute, insomma, a torto poi minori, che di solito, insomma, sono quelle che rivelano, che regalano sempre delle grandi sorprese. C'è ovviamente una edizione che tendenzialmente, come dire, riflette un po' il clima cupo del tempo presente, anche se Barbera ha cercato, insomma, qualche commedia, ma ha ammesso di aver fatto fatica a trovarla. C'è un film inserito proprio all'ultimo in concorso sull'occupazione israeliana come Naza, e ci sono molte iniziative annunciate per quanto riguarda contestazioni, proteste, e quindi vedremo, insomma, un po' anche come questioni fondamentali come ovviamente Gaza, come la Russia, entreranno in gioco. In parte già lo sono entrate, insomma, anche le polemiche su un film di un regista russo che ha provocato le proteste dell'Ucraina. Quindi, insomma, credo che non mancheranno, insomma, spunti, e ovviamente noi saremo qui per raccontarveli, peraltro con collegamenti quotidiani, in una situazione dove peraltro i film italiani sono molto rappresentati, un po' troppo mi verrebbe da dire, visto che, insomma, la situazione del nostro cinema non è certo florida, almeno da un punto di vista anche del rapporto con le istituzioni, che in questi ultimi tempi, soprattutto quelli legati al governo Meloni, insomma, sono stati sempre e spesso molto agitati. Dal Lido è tutto per questo primo collegamento, naturalmente ci sentiremo domani, quando appunto il festival partirà ufficialmente.
1: Questo programma è stato offerto da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Cafè, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
3: State ascoltando Radio Città Fujiko.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
7: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Mehdi Dakhan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
4: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
5: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
4: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
6: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
7: Trionfi la giustizia proletaria.
1: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
8: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati in causa e pretesto, le attuali conclusioni

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica. La rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clò, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS, cerca Femminologica 9.

0: troppi a favore di Vannacci, così come teme anche la stessa Meloni, che in ogni caso al momento forse pensa di rischiare di più con un turno unico e una soglia al 42%. Presentati gli emendamenti anche singoli, c'è comunque tempo fino al voto in aula per decidere se portarli avanti oppure no, riformulandoli o ritirandoli fino al 9, quando andranno in aula per votare. Sulle preferenze si ripropone lo stesso metodo presentato alla Camera, la scelta tra tre candidati, il capolista rimane, la novità è che sul capolista non c'è la quota di genere, si inserisce solo l'alternanza nella seconda scelta, il secondo nome, e così in avanti. Dovrebbe cambiare anche la parte poi sui cespugli, abbassando la soglia dal 3%. Linea allo studio.
1: La dirigenza Rai tira dritto su Report, mentre i giornalisti della redazione del programma sono in stato di agitazione e incassano però la solidarietà del CDR di GR Parlamento, ma anche del TGR, che invitano l'azienda ad ascoltare le richieste di tutta la squadra di Report per non disperdere un patrimonio del servizio pubblico. Sigrido Ranucci aveva annunciato ieri di aver ricevuto la disponibilità di alcuni imprenditori per una nuova avventura al di fuori della Rai. Stamani è tornato a accusare i due collaboratori della sua testata, prescelti come conduttori della dirigenza Rai, di scarsa professionalità e scarsa gratitudine nei suoi confronti. È iniziato stamani a Venezia l'esame della legge sul fine vita nel Consiglio regionale del Veneto, che 2 anni fa aveva bocciato l'iniziativa promossa dall'associazione Coscioni per un solo voto. La legge regionale, similmente a quella approvata in Toscana, Emilia Romagna e Sardegna, punta a regolamentare le modalità di accesso al diritto per i pazienti attraverso il Servizio Sanitario Nazionale. Fuori dal Consiglio la protesta dei Provita contro il suicidio assistito, ma anche il sostegno dei militanti e delle associazioni Coscioni per il diritto di scelta. A Venezia abbiamo raggiunto Chiara Lalli, consigliera generale dell'associazione Coscioni, esperta di bioetica.
2: La legge, questa del Veneto, ma anche in altre regioni, ha l'obiettivo di regolamentare, organizzare, garantire dei diritti che esistono già. Questo è il punto più importante, cioè per diritti che esistono già intendo che a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale, la 242, quella sul caso di Fabiano Antoniani dopo la disobbedienza civile di Marco Cappato, che ha detto che l'aiuto al suicidio non è più un reato in determinate condizioni. Quindi questa legge non aggiunge nulla, vuole organizzare, che è uno spazio legittimo che le regioni hanno, e indica dei tempi specifici per ogni passaggio, quindi entro 20 giorni per esempio bisogna attivare la procedura, entro altri X giorni la commissione che deve valutare deve rispondere. L'intento è non lasciare più che una persona sia costretta ad aspettare mesi e mesi senza avere una garanzia di una risposta, perché peraltro è il servizio sanitario a prendersi carico di tutti questi passaggi. E speriamo anche che questi mesi, questi 2 anni, più di 2 anni che sono passati, abbiano dato la possibilità anche a tutti i consiglieri di capire la questione, soprattutto perché poi nel frattempo anche la Toscana, la Sardegna, l'Emilia Romagna hanno approvato leggi regionali.
1: E veniamo alle notizie dal mondo. È il 6° giorno consecutivo di attacchi russi contro l'Ucraina. Questa notte Mosca ha colpito le regioni di Kiev e Odessa, uccidendo 12 persone, ferendone almeno 18. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
3: Dopo gli ultimi giorni di attacchi costanti della Russia all'Ucraina e le risposte ucraine dalla distanza, possiamo dire che questa fase della guerra si basa essenzialmente sul fatto che la Russia sta cercando in tutti i modi di aumentare la pressione sia sulle grandi città ucraine sia sulla popolazione civile di Kiev. Questo grazie alle nuove armi impiegate, quindi non più solo i droni ma anche questi missili Banderol, che in realtà sono a metà tra un missile e un drone, e costano molto meno dei missili da crociera e comunque infliggono molti danni come quelli sul porto di Odessa, che sono causati da questi vettori, ma anche in virtù del fatto che l'inverno si avvicina e i colpi alle infrastrutture energetiche ucraine ricordano quelli degli altri anni, che hanno lasciato per mesi al buio i civili all'interno dei palazzi. Per quanto Kiev riesca a rispondere e a continuare a creare danni sia all'infrastruttura petrolifera russa sia a quella logistica, dal punto di vista del bilanciamento dei danni possiamo dire che in questa fase, soprattutto se aumenterà costantemente la pressione russa, in questa fase ci troviamo di fronte a un innalzamento del livello della pressione sui civili ucraini da parte delle forze armate di Mosca.
1: E la Russia stamattina ha minacciato il Giappone di adottare contromisure se Tokyo accetterà lo schieramento sul suo territorio di sistemi missilistici statunitensi in seguito ad alcune manovre congiunte militari tra Giappone, USA e Australia. La portavoce del Cremlino Zakharova si è poi scagliata anche contro la Germania, avvertendo che la Russia risponderà agli organizzatori delle avventure anti-russe nel Baltico. Ha infine attaccato anche l'Italia per la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Mikhailo Fyodorov, consulente del Ministero della Difesa italiano, definita ridicola. Veniamo in Medio Oriente. Una petroliera in transito nello stretto di Hormuz è stata colpita da proiettili non identificati, mentre i pasdaran iraniani hanno fermato un'altra nave da bandiera che batteva bandiera saudita. Nei giorni scorsi, dopo poco più di un mese di tregua, di fatto Iran e Stati Uniti hanno ripreso a colpirsi a vicenda. Di fatto è uno stallo. Sentiamo Alessandro Colombo, docente di relazioni internazionali all'Università degli Studi di Milano.
4: È una condizione che con ogni probabilità durerà ancora molto a lungo, è una condizione che gli stessi iraniani chiamano né di pace né di guerra, è una condizione che da un lato dipende dal fatto che non ci sono né gli strumenti diplomatici e né gli strumenti militari per chiudere la questione, e dall'altro lato, e questa è la cosa più preoccupante, dipende naturalmente dal collasso generale degli strumenti diplomatici, di quelli multilaterali e perché no anche delle regole della convivenza internazionale. Mi sembra di capire che gli Stati Uniti siano ormai consapevoli non essere in grado di risolvere la questione secondo quelle che erano le loro intenzioni originarie, che erano del tutto irrealistiche. Dall'altro è anche comprensibile che stiano cercando di salvare la faccia, o salvare almeno una parte della faccia. Questa è una delle spiegazioni di questa condizione ibrida. Questa condizione ibrida è in realtà la condizione ibrida della politica estera degli Stati Uniti, non soltanto tra l'altro nei confronti dell'Iran, ma a questo punto nei confronti di tutta la regione medio orientale. Questa condizione di sospensione tra la pace e la guerra, che concretamente è una condizione di guerra permanente, riguarda anche l'Europa. Basta pensare alla retorica dominante, che è una retorica che ha anche dei fondamenti realistici, sia ben chiarato, sulle cosiddette minacce ibride. La possibilità di tracciare una distinzione chiara tra pace e guerra è venuta meno, una condizione che pone una serie infinita di questioni sul terreno strategico, una serie infinita di questioni sul terreno giuridico, perché noi non sappiamo quali regole applicare fondamentalmente.
1: E nelle ultime ore si sono scontrate nel sud della Siria forze governative siriane con combattenti drusi, c'è almeno una vittima, i feriti sono una decina. Il caso è quello della comunità drusa di Sueida, che è presa diciamo d'assedio dall'esercito di Damasco. Il rischio è che in questo caso intervenga anche l'esercito israeliano, come è successo recentemente, coinvolge militari israeliani, era stato segnalati da Al Jazeera in mattinata proprio in direzione di Daraa, più interno ancora nella Siria. Intanto Israele continua a colpire Gaza. Questa mattina 3 palestinesi sono stati uccisi, altre 8 persone ferite in un raid nella zona di Al-Kateba a ovest di Gaza City. E andiamo in Messico, dove il ritrovamento di 20 sacchi con dei resti umani ignorati per anni potrebbe cambiare le indagini sulla scomparsa dei 43 studenti di Ayotzinapa nel 2014. Le loro famiglie non hanno mai smesso di chiedere giustizia insieme ai movimenti sociali. Il servizio del nostro Andrea Cegna.
5: Le 20 sacche di resti umani di cui parla La Jornada riaprono dopo quasi 12 anni l'inchiesta sui 43 studenti desaparecidos di Ayotzinapa. Ad agosto era stato arrestato l'ex governatore del Guerrero, Ángel Aguirre, accusato di sparizione forzata. Una delle persone detenute per il caso avrebbe accompagnato alcuni investigatori in nuove ricerche tra Cocula e il Rio San Juan. Ora vengono riesaminati i resti umani che erano già, almeno in parte, nelle mani di una società funeraria che operava ufficialmente per lo Stato, ma usava almeno un forno clandestino. Resti quindi nelle mani dello Stato, mai esaminati neppure dalle indagini indipendenti. Le famiglie riconoscono che qualcosa finalmente si muove, ma chiedono profondità e l'apertura degli archivi militari. Sullo sfondo resta il punto sul quale la precedente inchiesta si era arenata, l'esercito. Nel 2023 GIEI lasciò il Messico denunciando il rifiuto dei militari di consegnare informazioni considerate fondamentali. Perché si possa riaprire Ayotzinapa, dicono in sostanza i genitori dei 43, si deve avere la possibilità di indagare ogni parte dello Stato, fino in fondo, perché non basta più sapere dove sono finite quelle persone, ma è importante capire cosa è successo quella notte.
1: Primo giorno di scuola in tutta la Francia senza cellulari alle superiori, come ha voluto la presidenza, nonostante la bocciatura da parte del Consiglio dei Saggi del pacchetto che vietava anche l'uso dei social media per gli under 15. Il servizio del nostro corrispondente.
6: È la novità emblematica e clamorosa dell'anno scolastico che comincia oggi per i quasi 12 milioni di alunni francesi. Già vietato dalle elementari e le medie inferiori, da quest'anno il cellulare diventa fuori legge, per così dire, anche per gli studenti delle scuole medie superiori. Una scuola senza telefono è ritrovare la serenità dell'apprendimento, secondo le edificanti parole di Emmanuel Macron nel suo messaggio agli scolari paradossalmente pubblicato su X. Contenuto nella legge di protezione dei minori dai social network, di cui il Consiglio Costituzionale ha censurato la misura principale, quella di interdizione generale dei social per i minori di 15 anni, il divieto di cellulare al liceo è diventato, per il FuSmart President, ormai a fine mandato, l'emblema della volontà macronista di arginare gli effetti nocivi di massa di smartphone e social sui minori. Appunto. Formalmente principio chiaro e inequivocabile, il divieto nazionale diventa molto più opaco, per non dire paradossale, nella pratica delegata a presidi e insegnanti dei singoli istituti a seconda delle possibilità di ciascuno, dal semplice controllo gestito di volta in volta dai docenti alla consegna sistematica alle entrate in appositi armadietti. L'applicazione sarà varia, quando non proprio contraddittoria. Senza parlare della questione logistica di fondo, una parte ormai essenziale delle comunicazioni e degli scambi amministrativi, ma anche didattici, tra alunni e corpo insegnante, si fa via internet e dunque tramite computer o più immediatamente tramite smartphone, però ormai vietato. Da Parigi, Francesco Giorgini, Pro Popolare Network.
1: E infine una notizia di un lutto nella comunità cristiana.

0: scattismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Trionfi la giustizia proletaria.
2: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati in causa e pretesto, le attuali conclusioni.
0: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
4: Feminologica 9. Sì, torna Feminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clò, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro? Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Feminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Feminologica 9.
5: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
1: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
2: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: La giustizia proletaria.
6: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.

0: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17:30.
4: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
5: Vedi la bomba magica.
6: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

L'amore ci ha fatto a pezzi. I frammenti sono diventati sempre più piccoli, coriandoli. La riduzione di un cuoco, il Grand Canyon delle cose che non so di te. Le vite degli altri, figli e divorzi che non erano i miei. Una misura che svuota il presente. La luce fredda di chi non ha più niente da dire.

Domani. Domani sarà meglio di oggi. E di queste parole, scritte su commissione.

0: trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clò, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro? Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS, cerca Femminologica 9.
6: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
7: La giustizia proletaria.
8: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-1809494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
9: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati in causa e pretesto, le attuali conclusioni

0: costanti era almeno in parte noto e l'assenza di comunicazioni più approfondite tra Cina e Nepal potrebbe aver impedito che venisse lanciato l'allarme.
1: Una sottostazione elettrica tedesca è stata colpita da razzi di fabbricazione artigianale carichi di esplosivo. È successo nel Brandeburgo. Secondo i media locali, l'obiettivo sarebbe stato generare un blackout vicino ad una grande centrale elettrica. Gli ordigni però sono stati disinnescati. L'attentato per ora non è stato rivendicato.
0: Mario Calabresi si dimette da tutti gli incarichi in Cora Media, l'azienda editoriale che ha fondato nel 2020. Una mossa che conferma la sua disponibilità a candidarsi alle comunali di Milano del prossimo anno per il campo largo. Rimane l'incognita primaria.
1: L'ex premier Keir Starmer in Gran Bretagna si è dimesso da deputato. L'annuncio arriva a poche ore dal primo discorso alla Camera dei Comuni di Andy Burnham, che lo scorso luglio ha preso il posto di Starmer alla guida del Labour e del governo britannico. Ora mi concentrerò su altro, cioè affari internazionali, tra cui difesa, sicurezza, commercio e tecnologia, in un mondo che cambia rapidamente, così ha detto l'ex primo ministro. Le sue dimissioni da deputato fanno scattare un'elezione supplettiva nel collegio londinese di Holborn and St. Pancras.
0: Sono le 15:33 minuti, per ora è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 17:30. Buon ascolto.

0: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.

0: tu conosci il MIP, la Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo, non dimenticarlo.
1: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione, grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
4: Vedi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
3: Trionfi la giustizia proletaria.
4: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-1809494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
5: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
6: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

aspettiamo sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro per la terza festa di compleanno per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Oggi invece voleremo in Corea, simbolicamente, nel senso che noi restiamo nella redazione di Via Zanardi 369, ma in Corea c'è volata una delegazione della CGIL di Bologna a conoscere un sindacato coreano per condividere pratiche, problemi, vertenze, lotte e praticare l'internazionalismo sindacale. Noi sentiremo le parole di Gaia Stanzani, che è segretaria della NIDIL CGIL di Bologna, che ci racconterà un po' gli incontri che hanno svolto e quali sono i temi che sono emersi nel confronto tra il sindacato italiano e il sindacato coreano, perché verrebbe da dire, per quanto riguarda i diritti del lavoro e purtroppo lo sfruttamento, tutto mondo è paese. Proprio per questo cominciamo con una canzone a tema di Billy Bragg che si intitola There is a Power in a Union.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess, questa puntata dell'interregno che poi porta alla stagione ufficiale anche per il 2026-2027 di Radio Città Fujiko a partire dal 14 settembre, ma noi abbiamo cominciato e parliamo di lavoro. Contesti molto diversi, punti di contatto tra le condizioni di lavoratrici e lavoratori e le loro lotte. Rientra pienamente in una concezione di internazionalismo sindacale la missione della CGIL di Bologna a Seul in Corea. La delegazione della Camera del Lavoro, guidata dal segretario Michele Bulgarelli, sta svolgendo incontri con i colleghi del KCTU, il Korean Confederation of Trade Unions, il sindacato coreano. Dalle condizioni dall'inquadramento dei riders alle condizioni dei migranti, fino alle false partite IVA, lavoratori che le imprese vogliono tenere autonomi per risparmiare su costi e diritti. Sono questi temi al centro degli incontri di confronto tra i due sindacati. Noi ci siamo fatti raccontare come sta andando questa missione coreana della CGIL di Bologna da Gaia Stanzani, che è segretaria della NIDIL CGIL della nostra città. E allora direi di ascoltare le sue parole.
1: La CGIL dà da sempre rapporti internazionali con le altre organizzazioni sindacali, nello specifico è nato questo gemellaggio con la KCTU nei mesi scorsi, quando loro sono stati ospiti nella nostra Camera del Lavoro, hanno conosciuto il mondo sindacale italiano e bolognese e alcune nostre peculiarità hanno molto interessato come modello sindacale l'esperienza italiana rispetto al modello coreano, e quindi ci hanno invitati a venire per raccontare anche ai loro compagni e ai loro compagni come funziona il modello sindacale italiano.
0: Ecco, c'è una differenza di 102 anni di storia tra questi sindacati, nel senso che il sindacato coreano è nato nel 1995, però avete trovato, come dire, delle affinità?
1: Sì, assolutamente, è una storia più giovane, data anche la storia del paese, è comunque il secondo sindacato in Corea per numero di iscritti, ha un modello organizzativo simile al nostro, perché comunque ha una struttura confederale e varie categorie, e nonostante appunto culture apparentemente molto diverse, i problemi, le criticità e le lotte da affrontare nel mondo del lavoro ormai sono le stesse.
0: In questi giorni avete fatto diversi incontri, uno riguarda anche il tema della precarietà, appunto NIDIL, sappiamo che è una categoria che segue lavoratori di questo tipo, a partire anche dalla figura dei riders che sono presenti anche in Corea.
1: Esatto, allora ha molto incuriosito la peculiarità di NIDIL, ovvero avere una categoria sindacale che si occupa dei precari a prescindere dalle loro forme contrattuali, dal lavoro specifico che svolgono, ma appunto la condizione di precari che li unisce in una sola categoria sindacale. Qui il modello è diverso, ogni categoria affiliata alle KCTU si occupa dei lavoratori autonomi e precari, ma insieme la KCTU fa sintesi nell'unire le lotte. È un paese con un numero di lavoratori autonomi poco più alto del nostro in realtà, ma che dalle leggi attuali appunto non riconosce ai lavoratori autonomi nessun tipo di ammortizzatore sociale o di protezione sociale, non li definisce proprio nemmeno lavoratori, e questa è proprio una delle battaglie principali della KCTU in questo momento, fare in modo che anche i lavoratori autonomi e precari vengano considerati lavoratori a tutti gli effetti.
0: Infatti leggevo sul sito anche della CGIL, sulle pagine social, che in Corea c'è questo fenomeno che in Italia il corrispettivo sarebbe false partite IVA, cioè lavoratori che di fatto svolgono mansioni da lavoratori dipendenti, però considerati autonomi per risparmiare su appunto il costo del lavoro e sui diritti.
1: Sì, esattamente, perché a differenza nostra comunque in Corea è previsto un salario minimo per legge, che è pari a circa l'equivalente delle nostre 7 euro all'ora, che però appunto non è applicato ai lavoratori autonomi, quindi sono fuori dal salario minimo e quindi hanno paghe inferiori da un lato, e dall'altro hanno in alcuni casi un po' di tutele sociali, in altre nessun tipo di tutele sociali, quindi forse per alcuni aspetti forse anche peggiore che in Italia.
0: Però appunto avete come dire pratiche di sindacali e di lotta simili?
1: Sicuramente sì, quello che soprattutto appunto per il riconoscimento del lavoro di dipendente, della maggiore tutela qualora il lavoro resti autonomo, del riconoscimento della dignità del lavoratore a prescindere dalla forma contrattuale. Queste sicuramente sono gli obiettivi di entrambe le organizzazioni sindacali. è uscita lo scorso giugno di quest'anno la convenzione ILO la numero 193, che è una direttiva dedicata tutto al lavoro dignitoso nell'economia delle piattaforme. La direttiva dice appunto che deve essere riconosciuta libertà sindacale, tutelata la salute e la sicurezza, l'algoritmo deve essere trasparente, vi devono essere salari equi per tutti i lavoratori delle piattaforme a prescindere dal tipo di contratto. Quindi diciamo che anche sulla base di questa convenzione dobbiamo pensare a un sindacato che veramente agisca globalmente per la rivendicazione dei diritti, e a questo serve anche l'internazionale fra le organizzazioni sindacali.
0: Ecco, dicevi che avete avuto anche altri incontri, alcuni che riguardano anche i migranti. Cosa sta emergendo?
1: Sì, questa mattina abbiamo conosciuto la confederazione a livello regionale dell'area di Seul. Abbiamo lo specifico incontrato il sindacato dei lavoratori migranti. Qui appunto esiste una categoria sindacale proprio alla quale fanno riferimento i lavoratori migranti, che è nata nel 2001, quando comincia un'immigrazione importante anche in Corea, di lavoratori principalmente nepalesi e bengalesi. E qui in Corea, come in Italia, il permesso di soggiorno purtroppo è legato a un contratto di lavoro, qui in una condizione probabilmente ancora peggiore, perché è legato al singolo datore di lavoro. Quindi se non ti rinnova il contratto o se finisce il rapporto di lavoro con quel singolo datore di lavoro, automaticamente non si ha più il diritto legale di restare nel paese.
0: È curioso, insomma, il fatto che abbiano dedicato un sindacato proprio specifico ai lavoratori migranti. Può essere anche una forma di ispirazione?
1: Io credo che in qualche modo sì, molto interessante il lavoro che fanno. I lavoratori migranti qui comunque hanno tre volte una paga inferiore ai lavoratori coreani, soffrono tre volte in più di incidenti mortali sui luoghi di lavoro, e quindi una condizione di forte difficoltà sociale, per le quali appunto hanno pensato che strategicamente un sindacato ad hoc potesse essere una forma di contrasto a queste forme di schiavitù. È stato bello questa mattina, perché quando ci hanno salutati e ci siamo presentati per la prima volta, per la prima cosa ci hanno ringraziato per le manifestazioni che abbiamo organizzato per la Palestina e per gli scioperi generali. Quindi è stato molto bello che, insomma, anche dall'altra parte del mondo della Palestina fosse stato il loro primo pensiero, e questa insomma è un'altra convinzione che le lotte devono essere globali e la solidarietà la fanno i popoli.
0: Sappiamo che la CGIL aveva rapporti stretti con i sindacati, ad esempio metalmeccanici in Germania. Quello in Corea è la prima volta, diciamo, fuori dall'Europa, oppure ci sono state anche altre occasioni?
1: Per Bologna è sicuramente la prima volta.

E noi siamo giunti al termine di questa puntata di What a Mess in versione ridotta. Ci ritroviamo domani alle 17. Vi ricordo che l'intervista che è andata in onda è disponibile anche sul sito radiocittafugico.it, corredata da un articolo. Io vi ringrazio per essere rimaste all'ascolto e vi auguro una buona serata. Ciao a tutti.

Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 500.

0: La tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
0: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clò, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro? Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
5: La giustizia proletaria.
6: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al Ricordo Radiofonico Comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-1809494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
7: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati cause e pretesto, le attuali conclusioni

0: Chico 103.1 FM.
1: Are we ready?

0: Thanks for coming out.
1: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
7: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30esima edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale. Con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu. Con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
8: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
9: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
8: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
10: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.

0: 81 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: Il governo di Berlino accusa pubblicamente la Russia di un atto di sabotaggio sul territorio tedesco. I droni di Lipsia sono diventati una linea rossa per l'Europa. La presa di posizione dell'esecutivo guidato da Friedrich Merz era attesa, ma non per questo meno significativa. Anzi, nonostante i numerosi atti ostili di questi anni, dai sabotaggi agli attacchi cyber, finora la cancelleria aveva evitato di denunciarli apertamente per scongiurare un'escalation con Mosca. Farlo adesso vuol dire una cosa: Berlino si aspetta un inasprimento della guerra ibrida di Vladimir Putin contro la Germania e l'Europa per costringerle ad abbandonare l'Ucraina. Ma, come ha detto il ministro degli esteri Johann Wadepool, Berlino non si farà intimidire e continuerà a supportare Kiev. Il messaggio politico forte è questo: in sé la ritorsione tedesca contro Mosca annunciata nella conferenza stampa è sicuramente dura ma non durissima. L'ambasciatore russo è stato convocato, verrà chiuso il consolato a Bonn e la casa russa a Berlino, segno che non si sente il bisogno di alzare ulteriormente la tensione con provvedimenti più drastici. Il fatto stesso che Merz non abbia partecipato alla conferenza stampa è un segnale in questo senso. La risposta sarà comunque corale. I ministri degli esteri della UE discuteranno di nuove sanzioni contro Mosca già nelle prossime ore. Merz ne parlerà con Ursula von der Leyen e poi il Presidente della Commissione Europea ne discuterà con il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte. Le provocazioni e gli atti di guerra ibrida di Mosca sul territorio europeo si sono moltiplicati negli ultimi mesi da quando la Russia si trova in difficoltà nella guerra in Ucraina. Oggi è arrivata la risposta della Germania.
1: Come abbiamo sentito, il Ministero degli Esteri tedesco ha deciso la chiusura del consolato russo a Bonn e quella della casa russa. Sono stati annunciati maggiori controlli e liste di personalità russe da sorvegliare. Da Bruxelles, Ursula von der Leyen ha promesso risposte europee concrete nei confronti delle minacce russe. Il segretario generale della NATO, Rutte, ha dichiarato che l'alleanza non si farà intimidire dalla Russia. La risposta del Cremlino non si è fatta attendere. Risponderemo a tutte le misure contro di noi, ha fatto sapere. E la nuova strategia di attacchi ibridi in Europa preoccupa Bruxelles, ma anche l'Ucraina, che deve affrontare attacchi sempre più aggressivi. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
2: Da quando a giugno i russi hanno iniziato la loro serie di attacchi combinati, ovvero droni più missili, la contraria Ucraina si era resa conto che non aveva più gli strumenti per fermare i missili balistici russi che arrivavano. Ora, all'intensità di ogni singolo attacco è stata aggiunta la frequenza. L'attacco di stanotte, ad esempio, è stato il sesto attacco di fila alle grandi città ucraine, in particolare a Kiev e a Odessa, e questo ci dice che i generali russi hanno deciso di insistere su questi attacchi ripetuti che da un lato creano danni molto consistenti e impediscono ai servizi d'emergenza di riparare quindi le infrastrutture civili, le infrastrutture energetiche e dall'altro gettano la popolazione civile ancor più nello sconforto dopo 4 anni e mezzo di guerra.
3: Le accuse che oggi Zelensky ha rivolto agli alleati europei dimostrano anche la preoccupazione per il prossimo futuro.
2: Sì, non è la prima volta che Zelensky accusa gli europei, soprattutto i ritardi o la mancanza di forniture di contraerea per ciò che accade in seguito agli attacchi russi, ma stavolta il livore inedito con il quale Zelensky ha accusato gli alleati fa capire che in realtà c'è grande confusione a Kiev. Per la prima volta all'inizio della guerra non si riesce a trovare un rimedio a una situazione che dura ormai da almeno 3 mesi.
1: L'emendamento alla riforma della legge elettorale che introduce il ballottaggio, presentato da Fratelli d'Italia, sarà discusso direttamente in aula al Senato e non in commissione. Sembra un passaggio formale, ma è sostanziale perché significa che la maggioranza si lascia aperte tutte le opzioni, anche quella di accantonarlo. Questo perché il doppio turno, se da un lato è importante per depotenziare Vannacci, dall'altro trova il no secco della Lega, che ne verrebbe ulteriormente penalizzata. Il servizio di Anna Bredice.
4: Arrivati al dunque, l'ipotesi del ballottaggio, del doppio turno per poi tirare dentro anche Vannacci e assicurarsi la vittoria, finisce in un singolo emendamento a titolo personale firmato da Marcello Pera, che si riserva tra l'altro di presentarlo in aula il 9, non domani, quando in Commissione Affari Costituzionali inizierà l'esame degli emendamenti con il governo che deve dare i suoi pareri. A destra quindi prendono tempo, in sostanza per ora l'ipotesi sembra archiviata. Il doppio turno desiderato da Fratelli d'Italia, ma non al punto da mettere metterci la faccia, è stato impallinato dalla Lega innanzitutto e poi da Forza Italia, che all'ultimo questa mattina ha rinunciato a presentare un emendamento su questo tema come gruppo parlamentare. Se così fosse stato, la proposta sarebbe diventata tema di discussione e forse anche di scontro tra i partiti della maggioranza, ma Giorgia Meloni non ha più la forza di silenziare i due alleati. La bocciatura alla Camera con i voti segreti è stato un segnale. Gli emendamenti presentati dalla maggioranza ricalcano le proposte già previste, le preferenze, i tre nomi da scegliere nelle liste, l'abbassamento della soglia per i cosiddetti cespugli, ma c'è un altro punto che potrebbe diventare nuovamente la spina per il governo: l'alternanza di genere. Non c'è nessun obbligo ancora di parità nei capilista, solo dal secondo nome in poi, e questo lascia l'amaro in bocca non solo alle parlamentari dell'opposizione ma anche a quelle della maggioranza. Linea allo studio.
1: E un altro problema per Salvini nasce dall'interno del suo stesso partito. Un gruppo di ex parlamentari ha chiesto che si tenga il congresso della Lega Nord, il vecchio partito bossiano dormiente da anni, minacciando azioni legali. Il servizio di Luigi Ambrosio.
5: Non gli bastava l'incubo Vannacci, ora Salvini deve anche cercare di scansare il fantasma di Umberto Bossi. Un gruppo di dissidenti leghisti ha deciso di chiedere il congresso della Lega Nord, il vecchio partito bossiano che formalmente esiste ancora ed è cosa diversa dalla Lega Salvini Premier, ma è inattivo da anni. Hanno intimato il commissario Igor Diezzi, fedele a Salvini, di indire il congresso entro 20 giorni minacciando azioni legali. In teoria Salvini potrebbe ritrovarsi alle elezioni politiche una Lega Nord con l'Alberto da Giussano nel simbolo come avversaria. Difficile che accada, anche perché i big della Lega, i presidenti delle regioni del Nord, fino ad oggi hanno abbaiato contro Salvini, ma non hanno avuto né la forza né il coraggio di sfidarlo davvero. E anche stavolta non sarà diverso. Il presidente della Lombardia Fontana ha subito preso le distanze dall'iniziativa. E poi fare davvero un partito costa milioni. A proposito, dallo stretto giro di Salvini è arrivata una stilettata ai rianimatori della Lega Nord. Chi ha patteggiato per corruzione è disposto anche a farsi interamente carico dei 49 milioni di debiti che la Lega per Salvini Premier ha trovato in eredità e che sta tuttora pagando? Ma le battute non rendono meno seria la situazione di Salvini. Il suo agitarsi contro l'ipotesi doppio turno alle elezioni politiche dimostra quanta paura abbia di Vannacci, che gli sta portando via sempre più voti e sta svuotando di senso l'esistenza di una Lega nazionale e nazionalista. E ora qualcuno gli ricorda che i leghisti non vogliono morire politicamente con lui.
1: Mario Calabresi sempre più vicino all'ufficializzazione della candidatura a sindaco di Milano. Oggi il giornalista ha annunciato le dimissioni dalla direzione editoriale di Cora Media e dalla presidenza del CDA di Be Water Content. Lascio perché sento il richiamo a percorrere una strada nuova, ha scritto Calabresi. La strada nuova è la candidatura a sindaco di Milano. Il percorso è legato alle primarie, non ancora convocate, e il destino delle primarie milanesi è legato a quelle nazionali. Ci vorrà tempo per una decisione. La mossa di Calabresi serve a fare pressione sul PD e in particolare su Elly Schlein, fino ad oggi in silenzio sulle elezioni milanesi. Balzo dell'inflazione ad agosto, sia in Italia sia nei paesi dell'Eurozona. I prezzi sono aumentati del 3,3%, il livello massimo da 3 anni. Sono i prezzi dell'energia a pesare, a causa dei ben noti aumenti dovuti alle tensioni internazionali. Il problema non è destinato a diminuire con l'arrivo dell'autunno. Ascoltiamo Massimo Alberti.
6: Il dato di oggi sull'inflazione è un po' come il caldo estivo, pesante, ma può essere solo l'assaggio di ciò che arriverà. Per ora l'accelerazione, come previsto, è trainata dai beni energetici, una crescita annua di oltre il 17% che, lo ricordiamo, si cumula con quella degli anni precedenti, in particolare post 2022 con la prima fiammata, e siamo infatti a quei massimi. Per ora altri indicatori sono stabili, ma l'aumento dell'energia presuppone che tutti i prezzi saliranno, di nuovo continuando ad accumulare aumenti su alimentari e beni di prima necessità. Tutto ampiamente previsto e prevedibile. Il governo in questi mesi è stato fermo, limitandosi alla scelta propagandistica quanto inutile del taglio delle accise. I provvedimenti annunciati, sotto forma presumibile di bonus o fringe benefit per fasce di reddito, arriveranno tardi e solo in parte colmeranno un gap pesante per molte famiglie, soprattutto i redditi più bassi. Un tampone a fronte dell'assenza di politiche pubbliche non solo sull'energia, ma sulla calmierazione dei prezzi in generale, lasciando le persone, in particolare le più deboli, in balia delle dinamiche di mercato. L'altro aspetto riguarda la Banca Centrale Europea, che si appresta a ripetere l'errore del 2022 con una politica monetaria rigida contro l'inflazione che non nasce da eccesso di domanda. Per quanto si promette promette una risposta più misurata, già a settembre ci sarà un nuovo aumento dei tassi che, come dal 2022 in poi, peserà ulteriormente sulle famiglie con mutui più cari e, limitando il credito, avrà inevitabili ricadute sul sistema produttivo, che già in tutta Europa litiga con la recessione, di conseguenza sui salari, che già in Italia scontano livelli estremamente bassi.
1: Un funzionario del servizio postale degli Stati Uniti ha denunciato anonimamente i modi segreti e affrettati con cui il servizio postale sta implementando l'ordine esecutivo di Donald Trump, che limita il voto per posta. Secondo l'accusa, il servizio postale non avrebbe fatto in tempo a testare i nuovi procedimenti. Questo potrebbe condurre a un fallimento catastrofico del sistema di voto al prossimo midterm. La rivelazione alimenta i timori su quello che Trump farà nel caso di una sconfitta elettorale. I dettagli da Roberto Festa.
7: È un'accusa pesante, pesantissima, quella che il whistleblower, la talpa del servizio postale americano, lancia alla sua agenzia e all'amministrazione di Donald Trump. Le poste starebbero, cioè, organizzandosi e male, per seguire le nuove regole elettorali imposte dall'ordine esecutivo di Trump dello scorso aprile. La cosa non soltanto non prende in considerazione il fatto che è in corso una battaglia legale. Secondo la Costituzione, infatti, il Presidente degli Stati Uniti non ha alcun potere in tema di elezioni federali. Soprattutto, le poste non avrebbero il tempo di testare i cambiamenti richiesti da Trump. Tra le nuove misure introdotte c'è per esempio un portale dove i funzionari degli stati devono inserire i nomi di chi può votare per posta, ma il portale ancora non c'è. Ogni elettore dovrà poi disporre di un codice a barre, ma se il codice a barre inserito sulla scheda elettorale non coincide con quello dell'elettore, questi non potrà votare. Senza contare che le schede sono distribuite in lotti di migliaia e l'errore nel codice a barre su anche una di queste invaliderà le altre. Insomma, un sistema bizantino con cui Trump, che teme una pesante sconfitta alla midterm, cerca di limitare il diritto di voto. Oltre che bizantino, rivela ora il whistleblower, il sistema rischia di non essere rodato, ciò che condurrebbe ad un terrificante caos e magari al tentativo di Trump di invalidare le elezioni.
1: Cresce ancora il bilancio delle catastrofiche inondazioni in Nepal e Tibet. I morti accertati hanno superato quota 1000 e gli esperti lanciano l'allarme sui ghiacciai dell'Himalaya. Diventa centrale il nodo del monitoraggio. Ascoltiamo Franco Salerno dell'Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
8: Avere dei preavvisi è possibile, si sta studiando. Il CNR ha dei validissimi ricercatori che si occupano proprio di cercare quali sono le sentinelle che possono mettere in allerta di fronte a fenomeni di questo genere. È possibile, però perché si entra a regime in cui uno studio di questo genere, ed un monitoraggio di questo genere, possa aiutare a salvare le vite umane, bisogna che il quantitativo di soldi messi a disposizione della ricerca sia sufficiente a garantire che un sistema di questo genere entri e vada a regime.
1: Le 19:47 era la nostra ultima notizia. Buona serata dalla redazione di Popolare Network.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
2: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
3: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: Vedi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
6: This is Ultimate.

0: dopamina, dopamina, dopamina. E ci siamo. Martedì 1 settembre 2026 ritorna Dopamina con la 321esima puntata. 3, 2, 1.
1: Via Dopamina. Ritorna in questo primo giorno di settembre alle 20 e un paio di minuti per tornare e cominciare una nuova stagione ippopetosissima, sempre accompagnandovi il martedì sera finché avremo la possibilità.
0: Yes,
1: sempre finché morte non ci separi,
0: assolutamente. È così che va. Dopamina Hip Hop Selection dalle 20 alle 21 ogni martedì, qui Mauri e Mista Docca ai microfoni di Radio Città Fucico. Radio Città Fucico, che se non avete la radio potete seguire sempre attraverso il sito www.radiocittafucico.it, oppure anche
1: attraverso le nostre applicazioni per dispositivi mobili Android o iOS, da scaricare comodamente sul vostro cellulare, nonché attraverso il DAB in tutta l'Emilia Romagna, la Toscana e la Lombardia.
0: Yes, è così che va. Infatti 103.1 FM Radio Città Fucico, che compie 50 anni quest'anno, compie 50 anni per chi ancora non lo sapesse, quindi mi raccomando restate sintonizzati, perché poi ci sono anche degli appuntamenti nel fine settimana e dei quali parleremo, appunto. E ricordiamoci però che c'è anche un modo per connettersi con la diretta di Radio Città Fucico, con Dopamina,
1: direttamente,
0: in questo caso direttamente, dopaminamente, con il 333 180 9494, per SMS, WhatsApp, Telegram. Ve lo ripetiamo:
1: 333 180 9494, il nostro numerino magico al quale mandarci i vostri messaggi, i vostri pensieri. Fino alle 21 mostrateci e fatevi sentire, perché veramente non ne vediamo l'ora, come non vediamo l'ora di cacciare i prossimi pezzoni per cominciare a vibrare in questo primo settembre, dove siamo tutti un po' scioccati forse da tutto il ritorno a il frastuono della città, ma da una parte forse ci voleva anche, per cui tanta roba,
0: tanta
1: come
0: roba.
1: Diciamo sempre
0: tanta
1: ci consoliamo roba. Con la musica, come sempre.
0: È così che va. E questa è Dopamina 321. Mauri e Mista Doc cominciano subito con la loro macchina del tempo. Andiamo prima nel 1990 e poi nel 1999 in Italia. Prima siamo con le Salt and Pepa con Doper Than Dope, più di
1: più
0: così.
1: Dopamina di così.
0: che te lo dico a fare. E subito dopo in Italia con Caossone insieme a Chico MD con Paura.
1: Vabbè, proprio.
0: Un po' così, un po' cosà.
1: Mettiamo insieme tutte le emozioni di questa giornata.
0: Yes.
1: Direi tanta roba su Dopa.

0: che bittone pauroso.
1: 321esima puntata di Dopamina, che comincia così con Salt and Pepper, Doper than Dope, dall'album Black Magic 1990, e ora invece avete ascoltato Paura di Chaos One, Chico MD, Chaos One, semplicemente Chaos, Don Chaos, dall'album L'Attesa del 1999.
0: Tanta roba, ovviamente, come sempre, questa prima doppiettissima della Dopamina 3-2-1, e che ne approfitta per mandare un grandissimo saluto a Luca da parte di Alessio, un grandissimo saluto ad Alessio da parte nostra.
1: Grande.
0: Che non ha mancato subito di scriverci e presenziare e mandarci i suoi saluti e il suo affetto al 333-180-9494, per cui veramente tanta roba, condendo l'inizio di questa seconda doppietta.
1: Yes, quindi un grandissimo saluto a tutte le persone che ci ascoltano, che ci sostengono, che ci supportano in
0: ogni
1: modo.
0: Anche le zanzare che ci circondano.
1: Anche loro che ci stanno sostenendo tanto, anzi noi le stiamo sostenendo in realtà.
0: Esatto.
1: Anche loro, e proseguiamo con la prossima doppietta invece con un altro viaggio temporale con la nostra macchina del tempo. Se ci stai, caro Mauri, andiamo anche qui, prima in America, poi in Italia. Siamo prima nel 1995 dall'album Last Chance No Breaks di Jamal con Genetic for Terror, e subito dopo Paura, in questo caso Francesco Paura, dall'album Octoplus 2006 con Tempi Critici, e questa è
0: micidiale
1: Dopamina. tanta roba. Siamo tornati, Mauri. È così, eh.
0: Ma veramente.

tempi critici paura. Come quelli del nostro presente, da paura, però lo stile inarrivabile va a colmare anche tutti questi timori che ci arrivano addosso, che noi combattiamo con la forza della musica e l'amore per le buone vibrazioni, ed è per questo che si crea la dopamina, ed è per questo che noi siamo qui a continuare a mandare questi suoni per farvi stare bene e stare bene noi e voi, tutti e tutte insieme.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione, grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Château di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
2: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
3: La bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Sì. Grandissimo e mitico Paolo in questa dopamina 3-2-1 rappresenta lo zero, che è il momento in cui comincia la nostra consueta
1: Triade 2026. E sì, anche per questa puntata potevamo lasciarvi senza la triade, no.
0: Stiamo volando, sentite
1: qua. Stiamo volando,
0: qua.
1: Esatto. E sì, mettiamo a riposo la nostra macchina del tempo, restiamo nell'anno corrente perché ci sono tre belle chicche targate 2026 anche per questa puntata. E cominciamo subito, caro Mauri, se ci stai. Partiamo dalla prima uscita di cui parliamo, ovvero il 21 agosto 2026 è uscito il disco di Rhapsody, Gotta Afro and Gold Hoops, ascoltatevelo, che è assolutamente nulla di male, perché Rhapsody la conosciamo bene, sappiamo che potenza ha lei a livello musicale, comunque a livello di testo e tanto altro, quindi Rhapsody non ha assolutamente bisogno di presentazioni, e quindi ci ascoltiamo la traccia omonima. Se ci stai, caro Mauri.
0: Non vedo l'ora, sono qua col dito sul play.
1: Yes, lei è Rhapsody, questa è Gotta Afro con Caraboya Morena e questa è Dopa.

0: Got Gotta Afro Rhapsody, questa è la traccia estratta dal suo nuovo disco Got Gotta Afro and Gold Hoops. Ascoltatevelo, ascoltatevelo, ascoltatevelo. E andiamo con la seconda.
1: Andiamo con la seconda, mentre ricordo a tutte le persone in ascolto, in ogni luogo, in ogni tempo, in ogni modo, in diretta, in streaming o in podcast, che il nostro numerino magico è sempre quello, il 333 180 9494, anche durante la triade 2026.
0: Eh sì, avete sentito il caro Mauri, quindi se volete scriverci, scriveteci, perché noi proseguiamo con un'altra bella traccia estratta da un nuovo disco uscito il 25 agosto. Parliamo del disco in studio collaborativo di Busta Rhymes insieme a J Dilla, Rest in Power, Rest in Beat. È passato una moto, sì, che ci ha lasciati, ci ha lasciati la scia proprio. Diligence 2, quindi il secondo capitolo di Diligence Mixtape, e ce lo siamo ascoltato, molto molto interessante. Ovviamente parliamo comunque di un maestro ispiratore assoluto, J Dilla, appunto, dove c'è il buon Busta Rhymes alle rime insieme ad altri artisti che collaborano all'interno di questo disco, appunto Anderson .Paak, Big Sean, T3, Talib Kweli, Common, eccetera eccetera eccetera. Quindi ascoltatevelo se non lo avete ancora fatto. E che facciamo? Estraiamo una traccia anche da qui, no? La traccia numero 7, in collaborazione con un altro king del neo soul, D'Angelo. Rest in Power, D'Angelo. Questa è la traccia dal titolo This Woman, e questa è Dopamina. Bossa Boss, J Dilla, D'Angelo.

0: questa è la magia.
1: Mamma mia!
0: Questa è la magia targata J Dilla, Busta Rhymes e D'Angelo.
1: Qua il livello non è alto, qua il livello è massimo proprio. Cioè,
0: altri emisferi.
1: Wow, proprio, veramente tanta roba, ed era solo la seconda di queste tre tracce della triade di quest'oggi.
0: Di quest'oggi, questo 2026, primo settembre, puntata 321. Il numero è sempre quello: 333-180-9494. Se volete scriverci, adesso andiamo con la terza, nonché ultima traccia di questa triade 2026. E qui abbiamo un'altra bella collaborazione di cui si parlava già da tanto tempo, che poi alla fine è uscita finalmente. Quindi, Before the World Blows, Erykah Badu insieme a The Alchemist.
1: Wow.
0: Hanno fatto uscire il loro album appunto qualche giorno fa, e anche qui ovviamente come di consueto ci snoccioliamo una traccia, eh? Che dici? Bella, intensa, come piace a noi. Witch Doctor.
2: No es una bruja, es una doctora de brujas. Brujas.

0: e sulla dissolvenza di questo micidiale pezzone a conclusione della nostra triade 2023.
1: 23, addirittura 23. Tre anni fa.
0: Ma perché ho detto 3?
1: Ti sei fatto influenzare dal 3.
0: Andiamo verso la conclusione di questa puntata 3-2-1 di,
1: esatto,
0: dopamina. C'erano un sacco di 3, ce ne saranno almeno 15 in questa schermata di 3, neanche un 6, per cui penso che mi abbia influenzato questa cosa, mentre il nostro carissimo collega Pier Tosi si sta preparando per la prossima successiva sfavillante puntata di Soul Shakedown Party tra pochissimi minuti, quindi ovviamente stay tuned, yes, come diciamo sempre su queste frequenze.
1: Eh sì, non dovete cambiare assolutamente stazione radio, perché la musica continua come ogni martedì, perché ce n'è che ce n'è che ce n'è. Questa è Dopamina 321, ovvero la puntata 321. Siamo alle 20:55, però abbiamo qualcosina da ricordare.
0: Qualcosina da ricordare, almeno un paio di appuntamenti.
1: Partiamo dal 4 settembre. Che c'è il 4 settembre?
0: Il 4

intratterremo la serata con musica, compagnia e bei panini che fanno in quel posto, per cui assolutamente vi invitiamo. Se siete

0: Dopamina.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
2: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Trionfi la giustizia proletaria.
6: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-1809494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
7: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni.
8: La bomba magica.
9: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
10: Down Party 100% reggae music, on air dal 1992.

21.04 Soul Shakedown Party c'è anche questa sera per il primo programma di settembre, che ovviamente cade proprio il primo giorno di settembre. Un saluto a Dopamina, Mauri e Mr. Doc, tornati in diretta dopo qualche puntata registrata con un po' the best of della stagione che è conclusa. Siamo un po' regolati come anni scolastici e chiudiamo la stagione all'inizio dell'estate, chi la chiude prima, chi dopo, e la riprendiamo a fine estate, primi d'autunno. Come avete sentito nello spot prima dell'inizio del programma, festa di Radio Città Fujiko sabato al centro, alla casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Sante Vincenzi, e la festa parte alle 18 nel cortile, nel giardino, e va fino all'una. E abbiamo i live di Banda Roncati, ma anche il reggae dei fratelli Pingone e lo ska delle Tremende. Quindi è molta musica in levare, DJs anche della radio a selezionare vinili, CD. È una bella festa e spero siate in molti a venire a festeggiare con noi. Questa sera non abbiamo ancora interviste, non cominciamo con le interviste, e abbiamo una lunga prima parte con tantissime novità, alcune che debuttano proprio questa sera, e poi nella seconda parte una selezione veramente profondissima di roots and culture dalla fine degli anni 70 ai primi 80. Andiamo ad incominciare prendendo un album uscito all'inizio dell'anno, il giamaicano Mike Ashemaya, eroe del roots attuale. L'album prodotto dalla olandese Ja Solid Rock si intitola Natural is the Mystic. Noi ci ascoltiamo questa Be Brave, incominciamo con Mike Ashemaya.

Un'altra selezione per la voce di Maika Scemaia. Intanto i saluti per membri della famiglia già in ascolto: Nico da Merano, Ettore, Ennio e Robby Dread. Questo è Fire, arriva da, da un EP che si chiama Fire Against Evil, che Maika Scemaia condivide con alcuni altri artisti, il cantante francese Tina Airi e il produttore melodicista portoghese Bruno P. Il disco è prodotto per la, dalla Ja Works, etichetta di Montpellier. Ascoltiamo uno strumentale di questo ritmo che si intitola Lonesome

titolo è Lonesome Armonica. L'armonicista è Bruno P. Andiamo avanti ancora con uno strumentale europeo, un ottimo chitarrista, Kubix. Ogni volta che parlo di lui faccio menzione del fatto che è un membro della band di Barrington Levy, ma è un grande musicista. In Francia reggae molto popolare, ha la capacità di unirsi a suoni di persone da tutto il mondo che vivono in Francia, non ultimi persone che arrivano dai paesi arabi. Kubix ha realizzato questo album strumentale che si chiama Music Activist ed è effettivamente un grande attivista musicale. E c'è una voce arabeggiante di un vocalist non accreditato in questa The Journey Continues. Il viaggio continua ed effettivamente continua il viaggio di Soul Shakedown Party anche su Wild Love Reggae Radio e Is Now Radio. Kubix, The Journey Continues.

Un saluto a Luca da Modena, un saluto a Davide Pingone, chitarrista dei Fratelli Pingone, prima reggae band bolognese che tornano sul palco sabato 5 settembre alla festa per i 50 anni di Radio Città Fucico alla casa di quartiere Scipione dal Ferro. Grande ritorno, grande reunion, grande coming back, e ovviamente dovrete tutti esserci. Musica strumentale con cui viaggiamo dopo Kubik's The Journey Continues. Questo è il nuovo disco appena uscito degli inglesi Soul Revivers, un collettivo guidato da David Hill e Nick Manasse. Qui in questo bellissimo strumentale che si chiama Stable Way, i fiati di due ragazze straordinarie, e cioè Sheila Morris Gray alla tromba e Anushka Nangui al trombone. E queste due ragazze di origine africana sono i fiati di un gruppo non reggae londinese, Kokoroko, grande gruppo che unisce il funk all'afrobeat, ma sono presenti come ospiti in questo disco bellissimo di Soul Revivers che si intitola Holding It Down ed esce per un'etichetta non prettamente reggae, cioè la Acid Jazz di Eddie Piller. Un saluto di cuore a Marumba dalle Marche, grande musicista che torna con un singolo che lo vede solo come cantante, la musica prodotta da Wata Sound, etichetta di un sound system svizzero che produce anche il disco. La traccia si chiama Unite, reggae italiano.

Venerdì pomeriggio a Pandemonium, l'altro mio programma. Qui a Radio Città Fucico dalle 15 alle 17 ospiti tutti i gruppi che parteciperanno alla festa, le tremende, i fratelli Pingone, Banda Roncati. Una pre-festa radiofonica di pomeriggio. Questa è Marumba, United We Stand, Divided We Fall, uniti stiamo in piedi, siamo forti, divisi cadiamo. Sacrosante parole. Abbiamo già il prossimo, sappiamo già chi saranno i prossimi ospiti telefonici la prossima settimana, martedì 8 settembre. Parliamo negli ultimi tempi di una band genovese attiva già da un po' di tempo, Macadam Zena, uscito il loro album Macadam questa primavera, e si esprimono sia in genovese che in italiano in un genere che loro chiamano, viste le influenze anche del rock nella loro musica, reggae and rock. Una traccia dal loro disco cantata in italiano ed è No Nuclear World, quindi Macadam Zena, ospiti telefonici la prossima settimana.

E prossimi ospiti telefonici la settimana prossima, martedì 8 settembre la prossima puntata. Ho un brano per chiudere, una tripletta dedicata all'attualità del reggae italiano, un artista salentino, Mattune, non così noto, attivo dal 2007, una traccia in cui è affiancato da una brava vocalist, cioè Maddalena Maruccia, sempre salentina, dedicato al mito salentino di Leucasia, la sirena che ha dato il nome a Santa Maria di Leuca. Esce per la prestigiosa One Love Records, l'etichetta che fa capo al sound system One Love I Power. Mattune, questo è Leucasia, dedica speciale a tutti i pugliesi in ascolto.

0: No, un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
0: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
0: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
6: This is the soul shakedown.

21:36, mentre dovrebbero essere circa le 16:35-36 del giovedì pomeriggio su Is Now Radio, Piertosi con voi. E c'è la Toscana, ma c'è anche il Salento, perché Marcel è di origine salentina e salentino Marcel e Meron in ascolto stanno apprezzando, hanno apprezzato il primo quarto del programma. Tantissimi nuovi artisti, non tanto noti ma degni di essere ascoltati, e una parte lauta del programma dedicata quindi alle novità di vari livelli. Questo è Da Fuchaman, l'uomo del futuro, e il suo vero nome è Zemroy Thomas, nato nel parish di St. Anne in Giamaica nell'80, poi è emigrato in Inghilterra, debutta con questo album che si chiama I colori della vita, The Colors of Life, e questa è Glorify Rastafari, Conscious Music dall'Inghilterra per Da Fuchaman. Noi andiamo avanti con una combination dalla Giamaica, Terry Linen, che in realtà è americano, una volta lo chiamavano il Garnet Silk americano, insieme a Busy Signal. E la combination arriva da una raccolta annuale della Taz Records dedicata alle celebrazioni dell'anniversario dell'indipendenza giamaicana. Quest'anno, visti i 64 anni da quel fatidico 6 agosto 62, si chiama Celebrating Jamaica 64, e questa è Be Good to Me, Terry Linen e Busy Signal.

Contemporaneità del reggae giamaicano ma anche del reggae globale, due artisti, Blackamoor dai Caraibi, dalla Guyana, Young Trip giamaicano ma risiede negli Stati Uniti. Young Trip produce questa traccia che si intitola The Recipe, la ricetta, molto bella, bassi potenti, molto profonda. 21:42, Radio Città Fucico, Wild Love Reggae Radio. Un saluto a tutti quelli che ascoltano Wild Love Reggae Radio. Un altro artista giamaicano tra reggae e hip hop, Royal Blue, qui con ospite protégé in una traccia di quest'anno che si chiama Live from Kingston. Royal Blue, protégé.

dell'hip hop è una spinta trainante a livello di ispirazione per i giovani artisti anche meno giovani giamaicani. Qui Royal Blue e Protégé, Live from Kingston. E Protégé ha un ottimo album fuori nel 2026 di Art of Acceptance, l'arte dell'accettazione, e che potrebbe vincere il Grammy, vediamo. Per me Protégé il più bel live dell'edizione di quest'anno del Rototom Sunsplash, veramente molto maturo, veramente straordinario dal vivo, peccato non lo si possa vedere in Italia, verrà forse il giorno che tornerà dalle nostre parti, manca veramente da tanto. Art of Acceptance, dicevamo, il titolo del suo ultimo album da cui ci sentiamo questa Love Overflow, quindi una doppia selezione che riguarda Protégé e sempre il beat che tende un po' all'hip hop, anche se c'è il vale del reggae.

tempo e che ovviamente questo programma riflette la mia visione del mondo, la mia visione della musica reggae. Non c'è dancehall o c'è poca dancehall, questo non per disprezzo di questo genere musicale, di questo mondo, ma il mondo è grande. Se qualcuno vuole ascoltare dancehall può dedicarsi ad altri canali, oltre magari ovviamente a sentire la musica più legata alla tradizione, qui a Soul Checkdown Party. Anche se ovviamente non disdegniamo di ascoltare cose un po' di frontiera dalla Giamaica. Questo era Protégé, il suo ultimo disco Love Overflow. A proposito di influenza di altri generi, il soul, le ballate, il rhythm and blues contemporaneo sono sempre molto molto forti come influenza per gli artisti giamaicani. Un nuovo cantante da Spanish Town che si chiama Dieni, prodotto da Karim Burrell, figlio di Fatis Burrell, l'etichetta la XTM Nation, una ballata soul giamaicano per Dieni che si chiama Journey. Ancora una volta il viaggio presente in questa puntata.

21:52, un saluto a Papi. Un saluto alle ragazze di Soul Shakedown Party, Giovanna, Jojo e Dana. La settimana scorsa mi sono scordato di salutare Manu. Still Deep on the Journey, ancora nel viaggio. Questo è Diani, molto più gradevole questa traccia. Andiamo, torniamo invece nel roots ortodosso. Un personaggio è enigmatico, Ras Imru Asha, che ha avuto un grande successo, una traccia Marshall, che uscì nonostante fosse prodotta da lui stesso sull'etichetta di Jah Shark negli anni 80, e c'è un ritorno discografico dopo 11 anni di Ras Imru Asha, e il suo album si intitola Marshall, anzi si intitola Nuclear Disarmament, e noi ci ascoltiamo questa Marshall, appunto, Ras Imru Asha.

veramente serio del 2026, prestativa, prodotto da Paolo Baldini, Woman, questa è la title track, e data imperdibile, segnatevelo sull'agenda se già non l'avete segnato, sabato 11 settembre prestativa, e la sua band, una band composta da musicisti italiani, la Ancon Rebel, a San Donato, Giardini Parker Lennon a Bologna, e tutto ciò gratuitamente. Vi ricordo ancora la festa di Radio Città Fujiko, anche questa gratuita, sabato 5 settembre, casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi a Bologna, con Banda Roncati, le tremende Fratelli Pingone, i DJs della radio, tutti ovviamente invitati per festeggiare con noi per la terza volta i 50 anni di Radio Città Fujiko. Chiudiamo il segmento con il debutto del nuovo album di Queen Afrika dalla Giamaica, un'altra voce femminile. L'album si chiama Breath of Life, il respiro della vita, e questo è Ragamuffin Style.

0: out. A lioness is on the rise. Pure Tassi, we love it in a Queen Africa, endorse it, sin.
1: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Trionfi la giustizia proletaria.
1: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-1809494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.

0: terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
1: In Giamaica la violenza contro le donne è una realtà troppo comune. Stand Up for Jamaica combatte questa piaga offrendo alle donne gli strumenti per diventare indipendenti e affermarsi. Aiutaci a dare loro un futuro migliore. Visita standupforjamaica.org e dona ora.

Lievo, un EP di 10 tracce di Kabaka Pyramid, eccezionale liricista giamaicano che chi conosce Soul Check Down Party, chi conosce il reggae contemporaneo conosce molto bene. Questo disco si chiama Rebel Music, The Lyrics Tape, The Lyrics Tape, questa si chiama Rebel Music. Non è una traccia reggae, ma è veramente potente, ispiratissimo come non mai Kabaka. 2207, ancora qualche traccia di reggae contemporaneo, cambiando genere, cambiando posizione geografica. Andiamo in Inghilterra, tre entità insieme, cioè Solo Banton, Gentleman Dub Club e Mungo's Hi-Fi. Il disco esce per una, è un singolo, esce per la etichetta americana Easy Star, si chiama Good Good, niente niente male. Eccovelo qui, Soul Check Down Party.

Un altro album che debutta questa sera cambiando un po' il genere è il nuovo di Kimani Marley, Love and Energy, che esce su Confrontation Dub Shot. Ce l'abbiamo e ci ascoltiamo per la prima volta questo disco attraverso questa new creation, la nuova creatura, il titolo della traccia, Kimani.

la parte di novità che si allunga un po' a fregare spazio alla Dream Selection, ma ci sono tante novità di rilievo. Chiedo scusa agli amanti dei Foundation, torneremo indietro magari nelle prossime settimane per una ripartizione più equa, ma questo è un grande disco ed è l'ultimo EP di Ziggy Recalo dall'isola caraibica olandese Sint Eustatius, di cui parlavamo

Purtroppo non sono riuscito a incontrarlo al Rototom, ma la sua Oneness produce ancora ottima musica e questi suoni che sentite ne sono la testimonianza. Ultima traccia della parte di Nuovo Reggae, un disco di famiglia della famiglia McEnough con Winston, Nadia e Kush insieme. E la band che produce anche il disco sono i favolosi francesi dell'Igerians, l'etichetta è la loro Soul North, l'album si chiama Africa My Destiny. La voce di Kush McEnough, questo è The Greatest Thing, la cosa più grande.

Roots and Culture degli anni 70 e 80 in questa Dream Selection un po' rimaneggiata, ma abbiamo ancora comunque parecchio tempo davanti a noi. Unity, The Meditations e Black Ark Studios, di cui parlavamo prima, che erano aperti anche ad altri produttori e che affittavano gli studi, li usavano e davano al

0: It is Soul Shakedown Party. Have fun forever and love Sushi and Toshi and love Lee Scratch Perry in this Soul Shakedown Party and be happy forever. Yeah!
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
3: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
2: Grazie!
3: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Il tuo punto di riferimento per la salute.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
6: Torna il Social Beer Festival il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF nel parco del dopolavoro ferroviario di Bologna per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival 10 e 11 settembre.

perché si fosse messo in ascolto non da molto. Ricordo la festa di Radio Città Fucicola, la terza festa, sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenti, con DJs della radio, una festa che si svolge all'aperto, ingresso gratuito dalle 18, DJs della radio, banda Roncati in concerto, Tremende in concerto, Fratelli Pingone in concerto, dalle 18 all'una, alle 23.30 in realtà, ovviamente siete tutti invitati. Questo è Lambert Douglas, da Lambert Douglas, cantante non molto noto, album intitolato Living Man, e questa è la title track. 20

traccia che è stata ristampata non molto tempo fa su singolo, non era mai esistita su singolo, è una bomba totale e era in origine su un disco di quelli della serie Showdown, con una facciata ciascuno. Questo è in una facciata Gladiators e nell'altra Don Carlos e Gold, e questa è Can't Stop Righteousness.

musicisti americani uniti a musicisti giamaicani, che ha operato tra Stati Uniti e Giamaica, Soul Power and Sound, questa è Tra-

l'etichetta Orning Sounds. Pietro Tosi con voi, Rodo Città Fucico, Soul Shakedown Party. Piccolo omaggio dedicato ai Twinkle Brothers, visti in ottima forma al Rototom Sunsplash. Grande concerto con Norman Grant, che è ancora un leone, ha quasi 80 anni, ma è grande, è veramente ancora molto forte. La voce magari non è la stessa di 20-30 anni fa, ma comunque grande potenza, ottimo esito. Superbo concerto, veramente, che ha infiammato il Rototom Sunsplash, uno degli apici roots del festival. Andiamo veramente in un momento fulgido della loro carriera lunghissima, e primi dischi prodotti dai Twinkle e distribuiti dalla Virgin in tutto il mondo, anche se Rasta Pontop credo fosse distribuito per la prima volta nel 75 da una label inglese, la Vulcan, in Inghilterra.

più o meno 10, forse 15 minuti di reggae music ancora su queste frequenze per questa sera, per questo pomeriggio. Se parliamo di Is Now Radio, un saluto intanto a Giordano a proposito di Is Now Radio. La prossima selezione da Channel One, questo è Patrick.

0: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al Ricordo Radiofonico Comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-1809494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati in causa e pretesto, le attuali conclusioni...
2: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701-0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico. Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
3: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
4: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Club, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80° del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
5: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
6: Vedi la bomba magica.
7: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

fruscio dal gracchio in sottofondo avrete capito che sta iniziando Salvati Mobili con i suoi vinili sui piatti di Radio Città Fujiko. Questa sera un po' di dischi recuperati in un qualche mercatino a buon prezzo, quindi ci sarà anche un po' di fruscio, ma in genere diciamo che ci è andata fatta bene, come il caso di questo disco dei Kraftwerk, questo album Trans Europe Express che questa sera apre il programma.

i dischi tanto tempo fa, insomma, non c'è più da parecchio. E questa bella copertina con questo bianco nero patinato che un po' sembra una foto degli anni 50, ma del resto i Kraftwerk ci hanno abituato in quegli anni a queste, diciamo, atmosfere sia musicali e sia per quello che riguarda la grafica delle loro copertine. Ma cambiamo disco, un altro disco comprato diciamo a un buonissimo prezzo, sempre un mercatino, che mancava dalla mia collezione personale, questo degli Ultravox, primi anni 80, l'album Quartet, e questa è Him.

che dire, no? È quasi, non voglio dire impressionante, ma è interessante questo esordio nel 1985 per i tedeschi Propaganda, che molti conoscevano per Machinery e pure Duel, singoli che li resero celebri. Ma l'album contiene perle come questa Dream Within Dream, e il disco, l'abbiamo detto prima, è A Secret Wish. E il titolo dell'album, no, il titolo del brano che abbiamo in sottofondo appunto è ispirato a un poema di Edgar Allan Poe che si chiama Un sogno dentro un sogno, ovvero Dream Within a Dream. Ma di Edgar Allan Poe se ne occupava anche un altro personaggio, ovvero Alan Parsons. Il suo disco di esordio si chiamava Tales of Mystery and Imagination, Edgar Allan Poe. E quindi che facciamo? Abbiamo trovato anche questo e quindi oggi lo programmiamo con questa voce incassatissima

The Teal Tale Heart e Alan Parsons Project, il loro primo disco, l'esordio di questa formazione, Tales of Mystery and Imagination, Edgar Allan Poe, il titolo di questo album, e la voce che abbiamo sentito urlare in questo brano era quella di Arthur Brown. Pensate un po', Arthur Brown, ci stava così incazzato. Questo invece è Mad Sparks.

2025, la seconda giovinezza degli Sparks, si chiama Mad e questa è Running Up a Tab at the Hotel for the Fab, un altro scioglilingua, e del resto loro

Sparks, gli incredibili Sparks su questo splendido vinile color azzurro. Ma questa sera andiamo in qua e in là, quindi questo è un, diciamo, è un passaggio da un disco nuovo, ma passiamo a un altro disco di tanti anni fa. Siamo alla fine degli anni 60, i Jethro Tull esordivano con This Wash e questo è il brano che apre il lato B Drama for One con alcuni assoli di batteria.

This was l'album di esordio dei Jethro Tull. Il lato B si apriva con questo drama 4-1 che abbiamo appena ascoltato. Ma a questo punto una vecchia registrazione pubblicata appunto nel 2025. Stiamo parlando dei Led Zeppelin dal V.

E però alla fine ce l'abbiamo fatta, da Tear for the Tillerman, Cat Stevens, con il brano che apriva l'intero album veramente rovinato, questa Where Do the Children Play, per il buon Cat Stevens. Eravamo proprio agli inizi degli anni 70, ma in questa serata, dove abbiamo anche ascoltato generi diversi, stasera chiudiamo così. Eh sì, perché tra i miei vari giri ho comprato anche questo disco, Manu Dibango, e con questa Soul Makossa noi ci salutiamo, ci si ritrova qua tra una settimana esatta, sempre con il vinile, sempre per Salvati Mobili. Alla prossima, ciao. Tu mañana.

0: Assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it. La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Mehdi Dakhan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Bevi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
2: La bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.